0: non ti va a dormire.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

0: vuole il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mi hai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto, cosa normale. La diversità è un concetto così naturale, ma la società non accetta ciò che non è uguale. Mamma e papà, cosa c'era da accettare?

0: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
1: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nella vita cerca l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la verità.

non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai.

chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché d'amore mai

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano. Siamo quello che siamo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli, e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: E girando per Milano possiamo riscoprire la Fornace degli Artisti. La storica fornace ha sede in un pittoresco sistema di cortili che ospitano atelier di artisti e sono pieni di vasi e sculture di terracotta. Vale la pena di fare una visita anche solo per rifarsi gli occhi, ma chi vuole può fare acquisti o creare e cuocere le proprie opere. Fornace Curti in via Tobagi 8, Milano.
1: A Lainate torna la Fiera di San Rocco, occasione per riscoprire la storia e la memoria collettiva di Lainate attraverso la tradizionale rievocazione storica Villa Litta. Il 5 e il 6 settembre il Ninfeo si vestirà a festa per accogliere il pubblico in un viaggio nel passato, accompagnato dai volontari dell'Associazione Amici di Villa Litta. Al centro della narrazione ci sono Maria Elisabetta Visconti Borromeo e Pompeo Giulio Litta, due giovani le cui vite si intrecciano quando le rispettive famiglie ne combinano il matrimonio. Quella che nasce come un'unione dettata dalle consuetudini dell'epoca si trasformerà fortunatamente in una vera storia d'amore, coronata dalla nascita di 14 figli. Saranno proprio alcuni dei loro figli a guidare il pubblico lungo il percorso, raccontando in prima persona episodi, affetti e avventure della vita familiare, tra educazione illuminista, consuetudini dell'aristocrazia lombarda e costume nobiliare.
2: Andiamo a rivisitare la chiesa di Santa Maria presso San Satiro, in via Torino 17-19, Milano. Questa chiesa rinascimentale, voluta da Gian Galeazzo Sforza e Ludovico il Moro, fu progettata da Bramante e nasconde un'illusione ottica, un trompe-l'œil prospettico che simula un'abside profonda in uno spazio limitato. All'interno, preziosi affreschi d'epoca rinascimentale e decorazioni ispirate al classicismo.
1: A Como, in piazza Cavour, fino al 13 settembre, Fiera del Libro. Spazio inclusivo di dialogo e confronto, fornendo un'opportunità di scoperta attraverso la letteratura. Due padiglioni in piazza Cavour, uno più ampio riservato agli espositori e uno allestito per ospitare presentazioni ed eventi.
2: Sempre girando per Milano possiamo andare alla Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana in piazza Pio XI. Fondata nel 1607 dal cardinale Federico Borromeo, custodisce oltre 1 milione di volumi, antichi manoscritti e codici preziosi, su tutti il codice atlantico di Leonardo. La Pinacoteca ospita una collezione eccezionale d'arte con capolavori di Tiziano, Leonardo da Vinci, Raffaello e Caravaggio. Ascoltatori, il nostro fuori porta è in chiusura, ma troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare o vedere. Alla prossima!

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 6 settembre. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40, alle 8.57 nel blu, dipinto di blu, con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Ciceremo Cicinin, in replica alle 19.10, con Anna e Anna. Alle ore 10 Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 L'Angelus del Papa. Alle 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wasanane con Lele e Stefano. Alle ore 17.55 A Tutta Musica col maestro Claudio Borroni e alle 22 Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify Spazio a Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi in Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: via da Saronno e dintorni.
1: Saronno, una domenica, mille prove. Ancora Saronno, stazioni sicure 2026, nuova fase, più agenti e controlli. Ancora Saronno, lascia 100.000 euro in eredità all'ospedale. E a Cislago, anziano ci casca, addio ai suoi averi. Questi erano i titoli di Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Iniziamo con la prima notizia. Saronno. Sport al centro sarà l'annuale domenica saronnese dedicata al club cittadini. Per loro si tratterà di una grande vetrina per farsi conoscere. L'appuntamento è fissato per domani 6 settembre per un pomeriggio nella zona pedonale. Tra Piazza Libertà, Corso Italia e le vie limitrofe ci saranno gli stand delle associazioni locali impegnate nelle varie discipline e alcune aree si trasformeranno in vere e proprie palestre a cielo aperto. Saranno previste dimostrazioni dei vari sport, non mancheranno i campi prova aperti a tutti, dove, seguiti passo passo dagli sportivi di Saronno e da istruttori qualificati in tutta sicurezza, anche i neofiti potranno provare le più svariate discipline. 34 associazioni sportive hanno aderito all'invito del Comune, decidendo di partecipare all'edizione 2026. Ci sarà anche una parete mobile di arrampicata gestita dalla sezione di Saronno del CAI, Club Alpino Italiano, il tutto con un'attenzione particolare per bimbi e ragazzi dai 4 ai 14 anni che dalle 14.30 alle 18.30 potranno cimentarsi gratuitamente nelle diverse discipline. A chi aderirà verrà consegnato il passaportino dello sport. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Negli anni scorsi la manifestazione ha sempre fatto il pienone, richiamando in centro tantissime persone. La giornata si concluderà alle 19, sempre in piazza, con un momento istituzionale. Saranno presenti le autorità locali e i responsabili dei vari sodalizi sportivi e sono previste alcune premiazioni. Sarà consegnata una serie di riconoscimenti agli atleti saronnesi che si sono particolarmente distinti nei mesi scorsi, anche a livello nazionale e internazionale. Saronno. Più agenti nelle stazioni, più controlli nelle aree considerate sensibili e un lavoro coordinato tra le polizie locali del territorio. È partita martedì 1 settembre la nuova fase di Stazioni Sicure 2026, che coinvolge anche Saronno, con servizi straordinari dedicati alla prevenzione degli illeciti e al contrasto delle situazioni di degrado. Così la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, sottolinea l'importanza dell'iniziativa avviata su impulso della Prefettura di Varese e finanziata da Regione Lombardia. Il programma è stato condiviso dai comandi delle polizie locali. Il protocollo Stazioni Sicure 2026 era stato sottoscritto a luglio dai diversi comuni della provincia di Varese. Le diverse polizie locali opereranno in maniera coordinata nelle rispettive stazioni ferroviarie e nelle aree dei capolinea del trasporto pubblico locale. Regione Lombardia ha destinato al progetto complessivamente 60.000 euro, suddivisi in parti uguali tra i tre comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Il progetto presentato dal Comune di Busto prevede entro la fine dell'anno oltre 130 servizi aggiuntivi di pattugliamento nelle stazioni ferroviarie e alle fermate del trasporto pubblico locale, per complessive 1.000 ore di lavoro straordinario. E rimaniamo a Saronno. Muore e lascia i suoi soldi all'ospedale. Grazie all'ascito di un generoso benefattore, nei giorni scorsi gli economi di Piazzale Borella hanno potuto contabilizzare più di 100.000 euro alla voce delle donazioni a beneficio della struttura saronnese. La morte del donatore risale al 2024, ma soltanto pochi giorni fa La SST della Valle Olona ha potuto avere contezza della generosità dell'eredità ricevuta, che costa per la precisione di 101.200,37 euro, frutto per lo più di titoli bancari. La storia trapela coperta dalla riservatezza sull'identità del benefattore. Di lui si conoscono solo le iniziali C e F. Non si sa se a spingere la sua mano sia stata una storia di dolore, di affetto, di riconoscenza, oppure ancora di solitudine. Quello che è noto è solo che prima di morire ha steso un testamento olografo nel quale ha indicato come beneficiario l'ospedale di Saronno. La direzione strategica della ASST Valle Olona ha già disposto che i fondi siano messi a disposizione degli investimenti a beneficio dell'ospedale di Piazza Borella, così come desiderato dall'autore del testamento. Soltanto pochi anni fa il Sant'Antonio Abate a Gallarate fu protagonista di una simile storia di affetto e di gratitudine nei confronti della sanità pubblica. Allora qualcuno decise di lasciare i proventi della propria assicurazione sulla vita al reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Gallarate. Saronno in Salute è uno degli esempi più evidenti di questo sostegno continuo. Cislago. Hanno rubato l'auto di suo figlio usandola per una rapina. È allerta per un nuovo tipo di truffa che nei giorni scorsi ha allarmato i cittadini. L'amministrazione comunale ha diramato una nota per avvisare la popolazione di non fidarsi degli sconosciuti che con questa scusa cercano di entrare in casa. Un colpo è andato a segno ai danni di un pensionato. In pochi attimi sono spariti tutti i suoi averi. Due malintenzionati che hanno messo in scena un copione studiato nei dettagli. L'uomo è stato contattato telefonicamente da qualcuno che si è presentato come carabiniere, sostenendo che un'auto di famiglia fosse stata rubata e poi utilizzata per una rapina. Il falso operatore ha citato anche la targa del veicolo. Pochi minuti dopo alla porta si è presentato un complice in abiti civili, dichiarando di dover verificare la presenza di denaro e oggetti preziosi in casa. Approfittando di un attimo di distrazione, il finto incaricato è riuscito a impossessarsi di denaro e gioielli e a dileguarsi rapidamente. L'amministrazione comunale ha preso l'accaduto e diffuso una nota. Le forze dell'ordine non chiedono mai di consegnare denaro, gioielli o altri oggetti di valore per effettuare controlli o verifiche. In caso di telefonate o visite sospette, non consegnare denaro, gioielli o altri beni, non fare entrare strani in casa, non fornire informazioni personali o bancarie e chiamare immediatamente 112 e informare familiari, vicini o persone di fiducia. A Gerenzano è stato predisposto anche un opuscolo che spiega quali trucchi vengono usati dai truffatori e come difendersi. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Vi ricordiamo che Orizzonte News la domenica va in onda alle 6.15, 8.12, 11.50 e alle 19. Da Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia, un augurio di una felice domenica e di un buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonte in blu.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

meno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Ciao bimbi e ciao bimbe e buona domenica a tutti voi che ascoltate le fiabe di Sissi, nonni, zii, mamme, papà, tutti quanti. Come è andata la settimana? Spero bene per tutti. Oggi sarà una fantastica domenica, o lo è stata, e dipende da che ora ascoltate. E cosa vi dico? Oggi dobbiamo continuare col nostro articolo sull'ecologia. Sapete, adesso stiamo diventando molto bravi a mantenere il nostro suolo, le nostre acque nel miglior modo possibile. E poi iniziamo la nostra puntata con le nostre belle fiabe e le nostre canzoncine. Allora bambini, parliamo del degrado del suolo. Allora, il suolo è molto fragile. Perché? Perché viene utilizzato di continuo e si rinnova molto lentamente. Si genera dallo sgretolamento delle rocce che lo sostengono e dalla decomposizione delle piante e degli animali che vivono sulla sua superficie. La buona terra di un suolo fertile è ricca di sali minerali, humus e acqua. L'humus è un materiale nero che risulta dalla decomposizione di cadaveri di animali o resti vegetali. Gli uomini sfruttano la terra da secoli, ma l'inquinamento e le moderne tecniche agricole hanno talmente accelerato l'usura dei suoli che oggi alcuni di questi sono diventati sterili. Vediamo come si impoverisce il suolo. Quando si coltiva sempre la stessa pianta sullo stesso suolo senza lasciarlo riposare, il suolo finisce per inaridirsi. Le sostanze dell'humus sono aspirate dalle piante senza che il suolo abbia il tempo di produrle delle nuove. Perché le talpe fanno bene alle colture? Perché mangiano gli insetti nocivi e, scavando le loro gallerie, aerano la terra come piccoli aratori. Purtroppo gli agricoltori rimproverano loro di tagliare le radici delle piante e di fare buchi in cui le mucche si slogano le zampe. E di conseguenza, poverine, avvelenano le talpe, e questo non va bene. Quindi bambini, salviamo le nostre talpe e soprattutto salviamo il suolo, stiamo attenti. Adesso però partiamo con una bella canzoncina e ci ascoltiamo Pollon.

Bene bambini, siete pronti ad ascoltare la nostra bella storia? Ci spostiamo in Scozia e si intitola Jamlyn. Vicino alla foresta di Carterog in Scozia c'era il castello di un conte che aveva una sola figlia di nome Jeanette. Così bella che principi e cavalieri venivano da lontano per ammirarla. Un giorno di ottobre, anche se faceva freddo e tirava vento, Jeanette se ne andò a spasso da sola nella foresta, perché al castello c'era una festa che le sembrava troppo noiosa per poterla sopportare. E dopo un po' si accorse che aveva perso la strada, ma la cosa non le dispiacque, perché amava l'avventura. Cammina e cammina, arrivò al centro di uno spiazzo dove cresceva un'erba verdissima e proprio nel mezzo fiorivano due cespugli intrecciati insieme, uno di rose bianche e uno di rose rosse. «Rose, in autunno!» disse la ragazza meravigliata e allungò una mano per coglierne una. Ma una voce severa la fermò. «Che cosa fai? Queste rose appartengono alla regina degli elfi e solo lei può raccoglierle». Dal cespuglio era improvvisamente sbucato un giovane vestito di verde, il più bello che Jeanette avesse mai visto, con un cerchio d'oro sulla fronte e i capelli neri come la notte. Si guardarono e lui, che prima l'aveva rimproverata, le sorrise, colse una rosa rossa e gliela offrì dicendo: «Una ragazza così bella merita tutte le rose della regina». Poi, inchinandosi, aggiunse: «Io sono Tamlin, il guardiano della foresta. Ho sentito parlare di te. Sei un cavaliere degli elfi», disse Jeanette, un po' spaventata, perché sapeva che gli elfi spesso rapiscono gli uomini e non li lasciano più andare. «Non aver paura, non sono un elfo, ma un uomo, figlio di un conte e nipote di un re. Tanto tempo fa, mentre cacciavo nella foresta, ho sentito un vento freddo soffiare sulla mia fronte e mi sono addormentato, risvegliandomi per magia nella terra degli elfi. Da allora sono al servizio della loro regina e vengo qui ogni giorno per sorvegliare e proteggere la foresta e i suoi abitanti. La sera torno nella casa dei miei padroni, ma non desidero altro che liberarmi dall'incantesimo e vivere di nuovo tra gli uomini. Se c'è un modo per aiutarti, dimmelo e io lo farò», disse Jane impietosita. E Tamlin rispose: «Un modo c'è, ma è difficile e pericoloso. Sta per arrivare la notte di ogni santi, quando il popolo degli elfi monta a cavallo e sfila per le strade vuote e solitarie. Prima che suoni la mezzanotte, trovati al crocicchio e aspetta il corteo. Quando passeranno i primi due gruppi di cavalieri, devi restare immobile. Ma nel terzo gruppo ci sarò io, in groppa a un cavallo bianco con le briglie d'oro. Allora corrimi incontro, tirami giù dalla sella e tienimi ben stretto fra le braccia, qualunque cosa succeda. Se ci riuscirai, sarò libero». Jeanette promise di tentare e corse via, sicura che avrebbe rubato Tamlin alla regina degli elfi. E la notte di ogni santi, con il cuore che le batteva forte, si nascose dietro un cespuglio che cresceva vicino al crocicchio, perché la luce della luna non rivelasse la sua presenza. A mezzanotte ecco il tintinnio lontano dei campanelli d'argento che ornano i cavalli degli elfi, e poi un rumore di zoccoli. Passò il primo gruppo,
con dame e cavalieri dai lunghi capelli. Passa il secondo gruppo, guidato dalla regina col suo cavallo nero. Passò il terzo gruppo,

poi si trasformò in un serpente che si avvolse intorno alla ragazza come per soffocarla, ma lei lo tenne stretto. E infine diventò una sbarra di ferro arroventata, così le mani di Jeanette si coprirono di vesciche. La ragazza però non lo lasciò andare neppure per un istante e la regina degli elfi capì di avere perso. Allora disse ad alta voce: «Tamlin è perduto, il mio più bel cavaliere mi è stato rapito. Se l'avessi saputo, gli avrei strappato il cuore e al suo posto avrei messo una pietra. Gli avrei strappato gli occhi e l'avrei sostituiti con occhi di legno, prima che si posassero sulla figlia del conte». Poi spronò il cavallo e si allontanò con tutta la sua corte, mentre Tamlin riprendeva l'aspetto umano. I suoi abiti elfici erano spariti e così pure il suo cavallo. Perciò Jeanette lo avvolse nel suo mantello grigio e insieme tornarono al castello mentre il suono dei campanelli d'argento si allontanava nella notte. E dopo questa bella storia vi canto Dimmi che mi ami teneramente.

Bene bambini, adesso siamo pronti ad ascoltare un'altra breve storiella che si intitola Il re del sonno. C'erano tanto tempo fa tre sorelle che vivevano sole perché il padre e la madre erano morti. Erano molto povere per tirare avanti, dovevano cucire tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera tardi. Anche così però, spesso non avevano da mangiare, neppure un pezzo.

di pane. Allora decisero di lavorare giorno e notte. Avrebbero fatto a turno, due avrebbero dormito e la terza sarebbe rimasta alzata a cucire. E così fecero. Ma mentre le due maggiori resistevano facilmente alla fatica, la terza non ce la faceva proprio a rimanere sveglia. Una notte, sentendo che stava per addormentarsi, pensò di domandare al sonno di starle lontano, ma non fece in tempo a dire «Gentilissimo signor sonno», che apparve un giovane re con una corona in testa. «Perché mi hai chiamato?» chiese. Confusa, la ragazza gli raccontò chi era e cosa faceva. Mentre parlava, il re pensava che non aveva mai visto una ragazza più bella e decise di fermarsi tutta la notte. E anche lei fu contenta, perché il re le piaceva molto. Anzi, verso l'alba gli domandò di restare per sempre. Ma il re rispose: «Rimarrò con te fin quando il gallo canta e la campana suona». E poco dopo, quando il gallo cantò e la campana suonò, il re scomparve. La ragazza lo chiamò, pianse e si disperò, ma non ci fu niente da fare. Tre giorni dopo, quando fu il suo turno di restare alzata, aspettò che il re si presentasse, ma le ore passavano e non succedeva nulla. Per la stanchezza alla ragazza si chiudevano gli occhi. Così decise di rivolgersi ancora al sonno. «Gentilissimo signor sonno», disse. E subito saltò fuori il re, con cui trascorse di nuovo tutta la notte. All'alba però, quando il gallo cantò e la campana suonò, lui sparì come aveva fatto la volta prima. Andarono avanti così per un bel pezzo. E dopo 9 mesi la ragazza ebbe un bel bambino identico al re suo padre. Un giorno passò da quelle parti una regina che girava il mondo alla ricerca del figlio. Il maleficio di una strega cattiva glielo aveva portato via e non se n'era saputo più niente. Vedendo il bambino che giocava davanti alla casa, la regina si fermò meravigliata, pensando: «Ma guarda un po'! È identico a mio figlio. Voglio parlare con i suoi genitori». Si fece avanti la ragazza e le raccontò che il padre del bambino era un re, ma non era facile incontrarlo perché si faceva vedere solo di notte. Tutta contenta, la regina esclamò: «Prendi il bambino e vieni con me a palazzo. Sistemeremo ogni cosa». Appena arrivarono alla reggia, la regina diede ordine che tutte le campane fossero legate e i galli venissero tenuti al buio, così non avrebbero cantato. E quando calò la sera, chiese alla ragazza di chiamare il suo sposo, come aveva sempre fatto. Appena le disse «Gentilissimo signor sonno», il re apparve e fu felice di trovare accanto alla ragazza anche sua madre, che non vedeva da quando la strega gli aveva gettato il maleficio. Passò la notte e arrivò l'alba, ma i galli non cantarono e le campane non suonarono. Così il re venne liberato dal sortilegio e poté regnare accanto alla sua bella sposa, prima sarta e ora regina. E adesso, bambini, divertiamoci con Goldrake!

Bene bambini, siamo giunti al momento barzellette, evviva, sentite questa. Pierino, che forma ha l'Italia? Beh, di uno stivale di gomma. Ma scusa, perché proprio di gomma? È perché è sempre in acqua. Pierino, sono stanca, adesso devi andare a letto, dice la mamma esausta. Ma scusa mamma, se sei stanca tu, perché devo andare a letto io? Papà, papà, ho guidato la moto per la prima volta. Vuoi che ti racconti com'è andata o preferisci leggerlo domani sul giornale? Dai bambini, adesso divertiamoci e balliamo insieme una canzone che io vi canto, il ballo del qua qua.

avete ballato? Ma sì, dai, ogni tanto c'è qualche amica che canta con me, bellissimo, divertente, il ballo del qua qua, poi, non scade mai il ballo del qua qua, è sempre bellissimo da ballare. E Albano e Romina hanno fatto un gran successone, non era neanche loro questa canzone, ho saputo. Bene bambini, bando alle ciance. E siamo arrivati al termine della nostra bella puntata e quindi vi devo salutare e dare appuntamento alla prossima domenica, sempre qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi. Non mancate e mi raccomando, fate i bravi che io vi curo e buona settimana a voi, alle vostre famiglie, mamme, papà, zii, nonni, tutti quanti ci ascoltano. Un bacione dalla vostra Sissi. Ciao e alla prossima!

E siamo ai tormentoni estivi che dagli anni 2000 in avanti ci accompagnano, anche prima, perché abbiamo fatto una cavalcata non indifferente di tormentoni estivi in queste estati o post-estati calde che ci attraversano e attanagliano. E allora tuffiamoci immediatamente nel tormentone estivo, in uno dei tormentoni estivi del 2026. Questo è Nel Blu Dipinto di Blu, sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, Massimo in studio, Antonio alla regia, e Drop Dead di Olivia Rodrigo è il singolo della cantautrice statunitense pubblicato nell'aprile del 2026, primo estratto del suo terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, un brano che fonde diversi generi musicali tra cui dream pop, synth pop, pop rock e rap rock, con un rock e un assolo di chitarra power pop. Nel testo è presente anche un riferimento a Robert Smith, già ospite a giugno del 2025 con la stessa cantautrice al festival di Glastonbury, citando esplicitamente il brano Just Like Even dei The Cure con la frase "conosci tutte le parole", che era già apparso in copertina. E allora andiamo immediatamente ad ascoltare Drop Dead di Olivia Rodrigo.

tormentoni estivi che ci attanagliano durante le varie estati, e ormai non vale più neanche il dilemma del mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente, perché la musica italiana, cioè i discografici, hanno deciso che il tormentone estivo è un passaggio irrinunciabile per gli artisti che ogni anno devono timbrare il cartellino per motivi di esposizione, soldi, opportunità artistiche, con buona pace dei segnali di varietà e delle idee, di stanchezza delle idee, visto che poi gli autori sono sempre gli stessi. Certamente da dopo il Covid, quindi dall'estate del 2020-2021, l'esplosione dei concerti dal vivo ha portato la musica in estate a vivere un momento di gloria, potremmo dire, perché si ama da parte dei giovani o di alcune generazioni andare al concerto, sentire dal vivo, incontrare il proprio idolo, e quindi d'estate poi l'idolo esplode. È appurato pure che da questa battaglia un vincitore alla fine deve pure esserci ogni estate, resta un'infornata di almeno una trentina di pezzi ogni anno da cui noi andiamo ad attingere, e nel 2024 abbiamo attinto, dopo aver ascoltato per appunto la canzone di Olivia Rodrigo, Drip Dop, del 2026, andiamo al 2024 e ci spostiamo sui The Colors, che all'epoca avevano cantato Karma, una canzoncina niente male, un po' Enola Gay e un po' As It Was, a questo giro, in cui si erano buttati del tutto sul vintage anni 80 che avevano solo accarezzato fino al 2024, e così ne uscì fuori un pezzo onesto di mestiere che non ha la necessità di Italo Disco e un ragazzo o una ragazza prima inconscia e poi sfacciata di diventare virale, ma comunque da tenere a mente nelle elite dei tormentoni estivi di ogni anno. Karma, The Colors.

Rimaniamo sull'estate del 2024 insieme ai The Colors, un'estate che forse si era preannunciata come una delle estati più calde, ma non avevano visto quelle successive, proprio perché come la più calda mai registrata in Europa a livello globale, segnata da ondate di calore record, ma non avevano ancora sentito quella del 2026, ma con anche forti rincari nei costi delle vacanze, e non avevano sentito ancora quelli del 2026, e anche eventi di cronaca come il naufragio del veliero Bayesan in Sicilia. Se vi ricordate, infatti, il 19 agosto del 2024 il veliero di lusso affondò al largo di Porticello in Sicilia, provocando la morte di 6 persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch. Le investigazioni successive, che anche recentemente nel 2026 hanno portato a colpe umane per aver lasciato aperto dei bocchettoni, ma non entro nel merito, appunto, hanno riscontrato le colpe a chi dovevano essere affidate. È nell'estate del 2024 che il 18 agosto muore a 88 anni il celebre attore francese, icona del cinema mondiale, Alain Delon, che per l'appunto ci lasciava. E come vi dicevo, nel 2024 eccoci al grande tormentone di Gali, perché l'estate arriva all'undicesimo pezzo in lista, prima di tutto staccare un attimo la spina, e Gali lo faceva con Paprika, un pezzo che pure senza odorare di mare è un po' una versione da spiaggia di Casa Mia, che aveva presentato in quell'anno al Festival di Sanremo, in cui le battaglie sociali, o quasi, resta appena un "puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai", vanno in pausa e diventano ovviamente frecciatine di una canzone d'amore. In ogni caso la scrittura e la produzione al di sopra della media resistono benissimo alla mareggiata. Paprika, Gali.

E andiamo all'estate del 2023, anzi vi porto al 26 maggio del 2023, quando Marco Mengoni e Elodie pubblicano il loro nuovo singolo intitolato Pazza Musica. Era tra i singoli più attesi di quell'estate e Pazza Musica non aveva tradito, perché per la prima volta in studio Marco Mengoni ed Elodie sono stati protagonisti di una hit estiva nel 2023 contenuta nell'episodio di Materia, la trilogia del cantante romano. Infatti la terza traccia di Materia è stata scritta dagli autori Paolo Antonacci, che è figlio di Biagio, Davide Petrella, Davide Simonetta e Zef, un team multiplatino che ha accompagnato l'evoluzione melodica del pop italiano negli ultimi anni. Oltre al brano è stato pubblicato anche all'uscita di Materia anche il video ufficiale di Pazza Musica, che vede i due protagonisti del Sanremo 2023 ballare insieme tra le strade della metropoli romana, per l'appunto. Giuro che oggi me ne sto per i fatti miei, dude. Chissà cosa cerco dentro un display. Comincia così e andiamo a sentire Pazza Musica, Mengoni, Elodie.

0: Pazza musica.
1: E andiamo al 2025, l'estate del tormentone estivo di Alfa e Manu Chao, A me mi piace. Anna in quell'anno aveva cantato una canzone come per esempio Désolé. Ecco, Alfa invece va da un'altra parte, potremmo dire, perché se lei costruisce tormentoni solo per le sue buddy, il cantautore genovese è forse uno degli ultimi che invece punta a unire le generazioni. E A me mi piace ci riesce, perché recupera Manu Chao e la sua Me gusta tu, tra nostalgia e no global, voglia d'estate, un ritmo incalzante per tutti. E poi Alfa con la sua spontaneità, la sua serenità, la sua giovialità, che è proprio il metro di paragone di questo suo modo di essere giovane e un giovane cantante, riesce sempre a dare un tocco di artigianalità a ciò che fa, come anche per esempio in Filo Rosso. E questa è una delle migliori della sua stagione 2025. A me mi piace, Manu Chao, Alfa.

E adesso vi porto sulle onde sudamericane, latinoamericane anzi, perché siamo nel Centro America, perché parliamo di Bad Bunny, che nel gennaio del 2025 lancia una canzone che poi diventa tormentone estivo del 2025, che è Debí Tirar Más Fotos, e rappresenta un'importante collaborazione con Los Pleneros de la Cresta, un gruppo noto per la sua musica tradizionale afro-puertoricana. E questo legame con Bad Bunny, un'icona della musica latina contemporanea, amplifica il significato della canzone rendendola un simbolo della cultura popolare portoricana. Inoltre Los Pleneros de la Cresta partecipa al Super Bowl esibendosi insieme a Bad Bunny nel 2025, il che ha portato la loro musica a un pubblico globale. Questo evento fa sì che poi Café con Ron, che esce nel gennaio 2025, diventi un pezzo significativo non solo per la sua melodia accattivante, ma anche per il suo ruolo nel rappresentare la cultura portoricana in un contesto internazionale. Infatti potremmo dire che Café con Ron, che appunto esce nel 5 gennaio 2025 nell'album Debí Tirar Más Fotos, è proprio un omaggio alle radici e alla cultura popolare di Porto Rico, unendo i ritmi della plena tradizionale alla festa di strada e alla nostalgia di casa. Prima di tutto perché è un ritorno alle radici, la presenza del gruppo folk Los Pleneros de la Cresta porta nel pezzo la plena, un genere musicale tradizionale portoricano. C'è un senso di comunità perché il ritornello La Mattina Caffè, La Sera Room descrive proprio la vita quotidiana e popolare dell'isola fatta di festa, condivisione e aggregazione di quartiere. Ma è anche una celebrazione di Porto Rico perché il testo cita vari luoghi e cittadine portoricane, da Arecibo a Ponce a Fajardo a Rincón, esaltando lo spirito della gente del posto e la voglia di fare festa insieme. E quindi Caffè con Ron, Bad Bunny, estate 2025.

E allora siamo in chiusura di questa puntata dei tormentoni estivi, siamo andati dal 2023 al 2026, ce n'è ancora da raccontare, ce n'è ancora da ascoltare, un saluto a tutti su Nel Blu Dipinto di Blu, tormentoni estivi, e alla prossima da Massimo in studio e Antonio alla regia, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu, le onde estive.

0: Ciceremo un cicinin? Ma sì, ciceremo un cicinin con Anna e Anna.
1: Alla festa che cosa si fa?

0: Elisabeth, che nudar l'aucat e il dottor, che discuten con maestria.
1: Mica tu resù, ma però c'è la

0: Eccoci, noi manteniamo le promesse. Vi abbiamo detto che ritornavamo per un'altra puntata del Ciceremo un Cicinin. Eccoci qua con l'Anna Tunesi,
1: l'Anna Zucchetti
0: e l'Andreina alla regia.
1: E un quai vune il disarà. Oh, in chincamò, chi do chi.
0: Ma no, perché Radio Orizzonti l'ascoltano tutti.
1: È vero, e il Ciceremo un Cicinin tiene compagnia. E poi si imparano anche tante cose.
0: È vero, è vero.
1: Per esempio, si ascolta una bella poesia in dialetto.
0: Intitolata Anna.
1: La manutenzione.
0: Ah, la manutenzione.
1: No, della macchina, ascolta.
0: Ah, vediamo.
1: E l'è del Mario Scurati e l'ho trovata sul Chirè de Milan, quel bimensile, quel giornalino bimensile che noi usiamo spesso nelle nostre trasmissioni. Allora, la manutenzione. Anna, quan se diventa vecce, le mei fa manutenzione. La solita canzone come quan che guta i tecce. Na gamba si fulina, voi intorna come un bamba, de lei in la terza gamba la fa de medesina. Nu regia le panada, la sento un bel nagot, la vibra anche de not, la par nota stunada. E ecce un po' tubis, con tripara de urniette, culur che fam di fet, mi vedi tu scos gris. Un denche le carià, un'altra il ballalliscio, e mi me senti schiscio se gode sgandulà. E parle no di os. Appena de sedà, senti sto gran scrizzà come un concervalos. Se pe fo una curseta, me manca un po' il buffet. Genoc che fam di fet. Son proprio una caretta. Per vivi in buon umor, le mei dago un'uggiada a tutta sta masnada de male e de dolor. Adesso ve parli più de tutti i miei magagni. Indos come fussen pagne. Eh sì, ciao mia gioventù.
0: E dopo la bella poesia in dialetto, in italiano il titolo è La manutenzione.
1: Minga della macchina!
0: No. Quando si diventa vecchi è meglio fare manutenzione. La solita canzone, come quando gocciolano i tetti. Una gamba si folina, cammino come una bamba, la terza gamba è di legno, e fa da medicina. Un orecchio toppato, non sente un bel niente, vibra anche di notte e sembra una nota stonata. Gli occhi un po' miopi, con tre paia di occhialini, colori che fanno difetto, io vedo tutto grigio. Un dente che è cariato, un altro balla il liscio, e io mi sento in difficoltà se devo masticare. E non parliamo delle ossa. Appena sveglio sento un gran scricchiolio come un concerto birichino. Se poi faccio una corsetta mi manca un po' del fiato. Le ginocchia fanno difetto, sono proprio una caretta. Per vivere in buon umore è meglio dare un'occhiata a tutta questa banda di mali e di dolori. Adesso non vi parlo più di tutte le mie magagne che indosso come un vestito. Sì, ciao mia gioventù.

0: Se la te, la te piace la poesia?
1: Sì, molto.
0: Te fa manutenzione?
1: E mi ha rispecchiata, veramente.
0: Mi ogni 3 o 4 mesi cominci una radiografia. Chi è una pomadina della...
1: Anda dal dottor.
0: Vabbè, in due che te me meneti in che?
1: Allora, oggi siamo in cultura.
0: Ah, ecco, propedeutiche.
1: Andremo a visitare le fattorie didattiche che ci sono in zona.
0: Sì.
1: Ed è appunto la natura a portata di bambino.
0: Sono per noi, va bene.
1: Certo.
0: Quando si diventa vecchio, si torna, quindi va bene.
1: Diciamo che sono momenti di svago. Infatti sono tante le realtà del nostro territorio che propongono attività per famiglie e scolaresche. È quindi un'occasione per i bambini di stare a contatto con gli animali e scoprire come nascono i prodotti che la natura ci regala.
0: Benissimo, il modo migliore per imparare, si sa, è attraverso il gioco e le attività pratiche.
1: Tu giochi?
0: Io gioco, ma gioco con i miei nipoti,
1: certo,
0: mica
1: certo.
0: Il gioco
1: no, no.
0: Al poker o chi ero lì che
1: o
0: sono...
1: Al burracco.
0: No, no, neanche al burracco, mi arrivi. Beh, a scopa son brava,
1: Io no.
0: E anche a rubamazzo, rubamazzetti. E poi la scala 40.
1: Esatto.
0: Se giughi col meon, perdo sempre.
1: Ah.
0: Lui dice di no, ma mi sono convinto. Secondo me sì. E la risiata...
1: Va bene.
0: Dicevo, il modo migliore per imparare, si sa, è attraverso il gioco e le attività pratiche. Sono proprio le esperienze concrete il valore aggiunto delle fattorie didattiche. Aziende agricole che fanno della divulgazione, dell'educazione, delle nuove generazioni e non solo un punto di forza. Qui famiglie e scolaresche possono conoscere da vicino gli animali e attraverso laboratori e visite guidate scoprire come nascono i prodotti freschi e genuini che arrivano sulla nostra tavola.
1: Ecco alcune realtà della nostra regione che meritano una visita. Quindi andiamo ai piani di Caregno, un altopiano a 1000 metri.

0: ambientale e alimentare, come si diceva prima.
1: Quindi è abbastanza recente, sì. Perché dal 1919, dal 2019, sì. Presso lo stallino, una grande cascina storica, i bambini possono scoprire come si trasforma in frutta, come si trasforma la frutta in marmellata e come le erbe di montagna diventano tisane. Possono anche scoprire il mondo della botanica andando a conoscere i diversi alberi dell'altopiano e costruendo un piccolo erbario naturale. Guarda, sì. Anna, sì, sarebbe bello portare i nostri nipoti, anche se sono un pochino cresciuti.
0: Guarda, per dilungarmi un attimino, quando Daniele, mio figlio, era piccolo, faceva le elementari, frequentava un gruppo integrativo nel pomeriggio e noi portavamo questi a Milano, eravamo nel parco di a Milano, dove ogni bambino sceglieva un albero all'inizio della scuola,
1: dell'anno scolastico,
0: e ogni mese andavamo a vedere
1: come era, come cresceva, se non cresceva,
0: e man mano scrivevano i vari
1: quello il processo,
0: e era una cosa che ai ragazzi è stato utile, poi importante, perché
1: hanno visto l'evoluzione della vita.
0: Esatto.
1: Insomma, la crescita. Bene.
0: Allora, dicevamo che situata nel cuore della campagna di Treviglio, Cascina Pezzoli è un luogo prezioso per fare esperienza del mondo agricolo. Imperdibile la visita all'Agrimuseo, ampia sala polifunzionale ricca di testimonianze della civiltà contadina della prima metà del Novecento, come arredi e oggetti domestici, giocattoli antichi, attrezzi agricoli e per l'allevamento, strumenti scolastici, fotografie in bianco e nero. E tra i percorsi per scuole di ogni ordine e grado spiccano le attività con i cavalli, tra cui il battesimo della sella e proprio in groppa al pony, le passeggiate e l'accudimento di questi magnifici animali.
1: Beh, insomma, andare a contatto della natura,
0: sì,
1: è sempre qualcosa di bello.
0: Andiamo nei diversi posti, no, dove ci sono.
1: Sì, sì. Per esempio a Mantello, Sondrio, a pochi metri dal sentiero ciclopedonale Valtellina, la Fiorida. Io sono andata tante volte alla Fiorida.
0: Ah.
1: È molto bello. È riconosciuta come fattoria didattica dal 2010. Dotata di un allevamento composto da circa 250 vacche da latte, 300 maiali e 80 capre, l'azienda è specializzata nella produzione di formaggio e propone a famiglie scolaresche due diversi laboratori caseari. Nel primo i bambini imparano a trasformare la panna in burro e il latte in formaggio fresco, il primo sale. Nel secondo, dai 6 anni in su, si producono burro, primo sale e anche il formaggio a pasta semidura. Ci si può anche cimentare nella mungitura della capretta, che si chiama ciambella.
0: Ecco, e poi c'è anche il miele dell'orto.
1: Sì.
0: Sarebbe l'apicoltura dell'orto, infatti si trova a Besana in Brianza, vicino a noi, e da 15 anni propone attività per scoprire la vita all'interno di un alveare e i segreti della produzione del miele. Qui si può imparare a costruire una candela di vera cera d'api e a raccogliere il miele, ma si può anche sbirciare all'interno di un apiario, aprendo in tutta sicurezza un'arnia e osservando dal vivo le api al lavoro. Che bello, eh?
1: E per concludere, cari amici, all'agriturismo La Vigna di Romazzo, qui vicino, certo, in provincia di Como, i bambini diventano agricoltori per un giorno, imparando a riconoscere i veri ortaggi e le tecniche di semina, trapianto e raccolta. Nel laboratorio dei cereali invece si conoscono da vicino i diversi chicchi di mais, frumento e segale.

0: Adesso, a furia di sabetà, mi ho trovato una sabetà da de Reus.
1: Ah.
0: Scolta, Anna, che era un vivè de Reus? In quella presa, Reus de tutti i colori. Eren tutti bei. E stes d'una niada de usei si misa cicerà. La prima Reusa, che aveva dervi bucca, la gadita i sossurei. Migia, mi piaceria, se du es de stu sito un di andavia, vedemmi in vude quei bei cavagnit che porta la fioraia in di teater. Truam tra tanti sciuri e tanti char. Mi invece vuraria in si un altar, ves de parada e sentì Ave Maria i pater che diseni devota la Madonna. Una rosa russa allora la bufà. Oh cara ti, mi veri la libertà, son minga come te una bigutona. Mi vorrei andare in d'una quai sala, in due se bala e se canta, e veg l'unur de sentim di che sunt un gran bel fior. Oppur vedem puntada in si una gala, d'una quai spusa, immessa i pizzi e i ras. E un'altra resa, a Molaga rispost. Mi go alter gust, e pensi che il me post, e il ponove es alter che desta in d'un vas. No, minga un urinario, tripè, un vas artistic, come intendi mi. Ma la parola la ghe morta lì. All'improvviso arriva il giardinè, con in mano un forbes e chituc, e il gadit, e zig zac in d'un moment, e a taglia giò quant'era in come niente, e la fa su de quei bei reus un muc. Gius quel dì, la tusa del padrun l'era morta, e quei reus se sa inservì per la corona, e insieme un peu finì de marcì sulla terra d'un fupun.
1: In italiano, chiacchiericcio di rose. C'era un vivaio di rose in quella aiuola, rose di tutti i colori ed erano tutte belle. E come una nidiata di uccellini si sono messi a chiacchierare. La prima rosa, che aveva aperto la bocca, ha detto alle sue sorelle: «A me già piacerebbe, se un giorno dovessi andare via da qui, vedermi in uno di quei bei cestini che la fioraia porta nei teatri e trovarmi tra tanti signori e tante luci. Io invece vorrei essere in bella mostra su un altare e sentire le Ave Maria e i Paternoster che recitano i devoti alla Madonna». Una rosa rossa allora sbuffò: «Oh cara te, io voglio la libertà, non sono mica una bigottona. Io vorrei andare in qualche sala dove si balla e si canta e aver l'onore di sentirmi dire che sono un gran bel fiore. Oppure vedermi appuntata sul fiocco di qualche sposa in mezzo a pizzi e ai rasi». E un'altra rosa ancora le ha risposto: «Io ho altri gusti e penso che il mio posto non possa essere altro che dentro un vaso. No, un vaso da notte, oh sciocchine, un vaso artistico come intendo io». Ma tutto a un tratto si è zittita. All'improvviso è arrivato il giardiniere con in mano una forbice e «Qui tutte!» ha detto alle rose e zig zac in un momento le ha tagliate tutte quante in un attimo e ha fatto di quelle rose un bel mucchio.
0: Ascolta, hai capito la metafora?
1: Eh sì.
0: Hanno fatto tanti sogni queste rose, vi una roba, vi un'altra, e in un momento tac tac succede nella vita. Sente che lì è un quai detto, un quai cosa de quinta su.
1: Sì, potremmo vedere come dal libro che abbiamo trovato,
0: l'almanacco milanese
1: e in giro per Milano, lo sapevi che Infatti, il 17 febbraio ricorre la giornata del gatto, lo sapevate?
0: No.
1: No. Allora, nelle visite guidate al Castello Sforzesco o al Cimitero Monumentale ne potrete vedere parecchi esemplari. Al castello la colonia di gatti si è formata gradualmente con i discendenti di quelli assunti durante il periodo visconteo sforzesco e altri che si sono poi aggiunti nel tempo fino a essere circa 60. Mentre Anna, al momento...
0: Al monumentale... Che cos'è lei il monumentale?
1: Cimitero.
0: Ah già, ecco. Sono oggi una trentina. Si aggirano tra le tombe di personaggi illustri o meno, come fossero antiche divinità, e paiono custodire la sacralità del luogo. Sia al castello che al cimitero monumentale sono seguiti da volontari, con la partecipazione attiva anche del comune. Fanno parte del folklore del castello e del monumentale.
1: Anche
0: Giancarlo, vedrei fai segnali di fumo.
1: Di Saronno
0: ci sono i gatti,
1: i coniglietti, ho visto.
0: I coniglietti fanno i disastri, però scavano.
1: E senti, noi invece terminiamo la puntata del Ciceremo un Cicinin. Vi ringraziamo di essere state in nostra compagnia. Noi siamo felici di essere con voi, essere stati con voi. Ringraziamo velocemente l'Andreini.
0: Mi raccomandi, gente,
1: cicciarate un cicinin. E ciao a tutti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle carissimi, il Signore Gesù ha vinto il peccato e la morte. Riconosciamoci peccatori e chiediamo il perdono delle nostre colpe. Confesso a Dio onnipotente
1: e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Rendici, o Padre, attenti e docili alla voce interiore dello Spirito, perché ogni nostra parola concordi con la Tua verità e ogni atto si conformi al Tuo volere. Per Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benedicimi, Padre.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giovi a salvezza.
2: Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: saprai che io sono il Signore, il tuo Salvatore ed il tuo Redentore, il potente di Giacobbe. Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo anziché legno, ferro anziché pietre. Costituirò mio sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. Non si sentirà più parlare di prepotenza nella tua terra, di devastazione e di distruzione entro i tuoi confini. Tu chiamerai salvezza le tue mura e gloria le tue porte. Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna, ma il Signore sarà per te luce eterna. Il tuo Dio sarà il tuo splendore, il tuo sole non tramonterà più, nella tua luna si dileguerà. Perché il Signore sarà per te luce eterna, saranno finiti i giorni del tuo lutto, il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in eredità la terra. Germogli delle piantagioni del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio, il più insignificante un'immensa nazione. Io sono il Signore, a suo tempo lo farò rapidamente. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Tu hai un braccio potente, forte è la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Amore e fedeltà precedono il tuo volto.

Il popolo che ti sa acclamare camminerà il Signore alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.

Tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele.

0: Benedicimi, Padre.
1: La lettura apostolica ci illumini, ci giovi a salvezza.
0: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò, anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù riprese a parlare e disse: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sono tre letture impegnative quelle che abbiamo appena ascoltato, soprattutto questa pagina di Vangelo. Ma mi piacerebbe proprio partire da quest'ultima per raccogliere un pensiero, che è questo. Gesù ci sta dicendo che non dobbiamo temere di diventare figli con la preoccupazione di rimanere bambini. Perché dico così? Dico così perché Gesù, in queste parole che utilizza per descrivere la relazione che ha con il Padre suo, lo dice senza mezzi termini. Dice questa intensità, dice questa robustezza che contraddistinguono il suo rapporto di figlio con Dio, suo Padre. Gesù non si imbarazza nell'affermare questa cosa. E forse noi dovremmo proprio raccogliere da queste parole di Gesù il fatto che da soli noi siamo inconsistenti. E invece, quando dipendiamo positivamente da qualcun altro, la nostra vita cambia. Per noi non è facile pensare di dipendere dagli altri, anche perché noi diamo a questa parola, a questo vocabolo dipendenza, un'accezione solitamente negativa. Pensate soltanto ad alcune forme di dipendenza che possono rovinare la vita di una persona. Ma esiste anche una dipendenza positiva nella vita. E questa dipendenza positiva è il fatto che tu da solo non consisti, da solo non sei nulla, ma sei chiamato ogni giorno a diventare figlio ricevendo. Un po' come Gesù dice nei confronti del Padre suo: io ricevo dal Padre. E ciascuno di noi forse è chiamato a domandarsi se sa ricevere, se è disponibile a ricevere dagli altri, liberato da questa paura e da questo sospetto che se dipendo da qualcun altro alla fine rimango un po' come un bambino. Ma in realtà sappiamo che non è così. Sappiamo che è bello ricevere e ancora più bello successivamente restituire nella vita. Per avere vita, e qui Gesù usa queste parole dicendo come il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso. E noi possiamo avere la vita in noi stessi, cioè possiamo goderne fino in fondo senza esitazioni e senza limitazioni, e in questo modo essere felici. Perché sappiamo che la felicità non coincide con quella pretesa di libertà che ci fa pensare che noi alla fine possiamo fare e disporre di tutto. Ma la vera felicità, io credo, sia quando uno si sente riconosciuto, conosciuto e riconosciuto in quello che è e in quello che si trova a vivere. Allora questo primo pensiero che raccogliamo da queste parole impegnative di Gesù che abbiamo ascoltato in questa pagina di Vangelo, e potremmo dire così, potremmo sintetizzare con questa domanda: ma tu sei disposto, sei disposta a ricevere dagli altri nella tua vita? Sei disposto, sei disposta poi anche a restituire? Oppure credi che la tua vita basta in se stessa e consideri gli altri soltanto come dei limiti alla tua presunta autonomia? Guardi gli altri con paura, guardi agli altri con sospetto. Il Signore Gesù ci insegna quanto è bello e quanto è importante saper ricevere e non soltanto considerare la propria libertà come possibilità assoluta di esprimersi secondo la propria sensibilità. Abbiamo bisogno di questa parola di Gesù. È una parola impegnativa, ma questa parola è una parola che sola è capace di farci uscire dall'inganno e dall'inferno della solitudine, appunto quando uno vive la vita credendo di bastare a se stesso o a se stessa. E Gesù dice proprio così: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi vogliamo diventare, come dicevo prima, figli, ogni giorno diventare figli, significa che facciamo esperienza già dell'eternità della vita. Non abbiamo bisogno di morire per capire che cos'è la vita eterna. Già fin d'ora possiamo gustare, assaporare questa vita che ha il sapore di Dio, vita eterna appunto. E passare dalla morte alla vita ogni giorno con questo sforzo continuo di voler diventare figli, cioè di voler ricevere dalla vita di qualcun altro, senza pensare di essere sufficienti a noi stessi. La vita eterna è proprio questa cosa qui, è la vita di Dio, è quella vita che nemmeno la morte può inghiottire. E qui l'Apostolo Paolo lo dice bene: l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. È l'ultimo, ma anche la morte sarà un nemico annientato. E allora la vita eterna qui ed ora è la possibilità di non lasciarsi ingannare dalle apparenze. La vita eterna qui ed ora è la possibilità di pensare in modo diverso rispetto a quello che tutti magari pensano o suggeriscono. La vita eterna qui ed ora significa pensare che la vita ha un'importanza. Non è che la vita non vale niente, perché la vita è di Dio e la vita è custodita da Dio. Tutto ciò che facciamo non va a finire nel nulla, ma rimane prezioso agli occhi di Dio. Possiamo allora gustare la gioia e la bellezza dell'eternità della vita fin d'ora, diventando ogni giorno faticosamente figli, cioè facendo entrare nella nostra vita anche la vita degli altri. E forse così davvero il regno di Dio può essere costruito, quel regno di Dio che noi invochiamo sempre quando preghiamo il Padre nostro dicendo: venga il tuo regno. Solo così può realizzarsi quella promessa, e concludo, che abbiamo ascoltato nelle parole del profeta Isaia, dove ci dà questa bella immagine Isaia di come il regno di Dio è fatto. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. Non si sentirà più parlare di prepotenza nella tua terra, di devastazione e di distruzione entro i tuoi confini. Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna, ma il Signore sarà per te luce eterna. Il tuo Dio sarà il tuo splendore.

0: al Signore Gesù che sostiene il nostro cammino, eleviamo la nostra preghiera di intercessione.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa Ambrosiana, che in questi giorni inizia il nuovo anno pastorale, si manifesti sempre più come una comunità aperta e accogliente verso tutti, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità di governo, nel proprio impegno a servizio del bene comune, promuovano l'edificazione di una società giusta, fondata sul dialogo e sulla verità, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per quanti non credono o sono nel dubbio e hanno perso ogni speranza, e per ciascuno di noi, affinché sappiamo allargare i nostri orizzonti e riscoprire la nostra vocazione alla fraternità, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Abbiamo celebrato il matrimonio cristiano di Ortiz Adrian Alejandro e Grasso Carmen, Saini Alessandro e Giunta Giorgia. Siano testimoni dell'amore di Cristo, ti preghiamo. In questa settimana sono entrate nella casa del Padre Margarito Lucia Biagia, Ciriolo Giuseppa. Siano accolte nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: Contro ogni tentazione di orgoglio, donaci, o Dio, la sapienza di un cuore umile, non abbandonarci ai calcoli incerti degli accorgimenti umani, ma serbaci nella protezione della tua provvidenza che non delude, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: il sangue di Cristo, pentiti a qualche Signore di sé. In comunione con tutta la Chiesa Cattolica professiamo la nostra fede e credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Accogli benignamente i nostri doni, o Padre di misericordia, trasformali con la tua azione santificatrice e rendili per noi segno efficace di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio di infinita potenza. Nel giorno del Signore tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e radunati in una sola famiglia ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo a più viva speranza e nell'attesa del ritorno del Salvatore siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la Chiesa, eleviamo a te, o Padre, unico immenso Dio, con il Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: ci rivolgiamo ora al Padre come Gesù, il Figlio ci ha insegnato a pregare. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con la benedizione del Signore distribuite ai vostri fratelli e vostre sorelle il corpo di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre santo e buono che ci hai chiamato alla gioia del tuo convito, fa che sempre desideriamo questo nutrimento divino che è principio in noi della vita più vera, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Come sempre potete ritirare il foglio informatore nella pagina dedicata a questa parrocchia, trovate principalmente il programma della festa dell'oratorio di Via Legnani che inizierà con domani. E poi vorrei ricordare questo avviso per giovedì 17 settembre, il pellegrinaggio cittadino che attraverserà i luoghi di ferite, sofferenze e fragilità qui della nostra città. Per questa parrocchia il ritrovo è intorno alle ore 20 sul piazzale dell'ospedale, poi tutte le parrocchie convergeranno verso la chiesa di San Francesco e alle ore 21 in San Francesco verrà celebrata la messa. All'uscita della chiesa trovate l'incaricato per la distribuzione della rivista della Caritas Scarpe de Tennis. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona domenica.
1: Grazie.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siediti

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella, i microfoni di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, e con me alla regia Angelo. Minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. L'argomento di oggi è come riconoscere le amicizie false. 9 identikit di amici per convenienza. Le amicizie false possono provocare dolore e soprattutto delusione quando scopriamo le trame nascoste dietro quello che invece credevamo una vera amicizia. Ma come fare per riconoscere i falsi amici? Scoprire se le persone che abbiamo accanto siano vere o false può essere non semplice, ma sia perché molto spesso le persone false e opportuniste tendono a mostrare la loro faccia migliore e affascinante all'inizio di una relazione, sia perché anche per conoscere le persone ci vuole tempo e molto spesso scopriamo la vera personalità di una persona dopo un po' di tempo, quando magari ci siamo già affezionati. Naturalmente mi sono dimenticata di dirvi che questa è la nostra onda filosofica. L'amicizia è uno dei punti cardine della vita di una persona. Ci sono veri amici che rimangono per tutta la vita e che diventano compagni di viaggio e di pensiero, regalandoci delle emozioni, delle esperienze, complicità e tanta energia. Ma purtroppo non è raro imbattersi invece in persone che nascondono al di sotto di un'immagine affettuosa, disinteressata, interessi egoistici, opportunisti e manipolatori. E come abbiamo accennato, non sempre è facile rendersene conto, soprattutto se ci avviciniamo a queste persone con il cuore aperto e con ingenuità. Cosa abbastanza comune, perché non si può passare la vita a diffidare di tutto e di tutti. Ma quando questo capita, scoprire le bugie, le manipolazioni, il disprezzo o il tradimento può fare veramente molto male. Per questo è importante riconoscere il prima possibile le tipologie di amici per convenienza, per arginare il dolore e le manipolazioni che queste persone ci possono veramente arrecare.

frasi ed aforismi per riconoscere amici e amiche falsi ce ne sono a bizzeffe, ma quali sono i campanelli di allarme che ci possono far capire che ci troviamo di fronte a una persona falsa o comunque a un opportunista? Beh, esistono dei campanelli d'allarme che ci possono davvero essere di aiuto. Per capire che la persona che ci troviamo di fronte non è totalmente sincera con noi, proviamo a vedere alcuni comportamenti falsi che potrebbero coinvolgere le nostre amicizie. Non vi ascolta e non si preoccupa dei vostri problemi. Un'amica falsa si comporta in maniera egoistica ed è concentrata solo su se stessa e normalmente quando si parla dei vostri problemi tende ad assentire oppure a non ascoltare minimamente. Vi mette costantemente in imbarazzo. Sì, l'ironia e l'autoironia fanno sempre bene e sono da coltivare soprattutto con gli amici per prendere la vita in maniera molto più leggera. Ma tra ironia, scherzo e umiliazione c'è una bella differenza. Se la persona che reputate vostra amica non fa altro che prendervi in giro pesantemente o deridervi, forse non vi trovate davanti a una vera amica, soprattutto se non vi chiede scusa una volta che si è resa conto proprio di avervi fatto stare molto male. Non sa mantenere i segreti e si rivela le vostre confidenze, rivela praticamente le vostre confidenze ad altre persone. Anche in questo caso ci sono persone che non riescono a mantenere i segreti, ma ce ne sono altre che divulgano le confidenze altrui per spettegolare o creare zizzania. Se una persona si comporta in questa maniera di proposito, probabilmente non vi vuole così bene come sostiene, come dice. Non si fa mai sentire. Se siete sempre voi a cercarla e lei non si fa mai sentire, probabilmente c'è qualcosa che non va. Capita a tutti un periodo in cui magari non si ha voglia di parlare con nessuno. Però se la vostra amica non si fa mai sentire e aspetta sempre che la chiamate voi, forse sta pensando solo a se stessa e ad essere cercata e desiderata. L'amicizia si costruisce insieme e coinvolge sempre uno scambio di affetto, di interesse e di attenzioni. Aggressività. Anche l'aggressività nei vostri confronti è un pessimo segnale, perché comunque le amicizie sono fatte per trovarsi, per comunicare, non per creare dei rapporti di dominazione o per subire violenze e aggressività. Quindi, se vi sentite a disagio per questi comportamenti, provate a parlarne con la vostra amica, ma se non riuscite a risolvere, potrebbe essere un motivo proprio per allontanarvi. E se avete notato qualcuno di questi comportamenti, potreste proprio trovarvi davanti a una falsa amicizia. Ed ora vediamo quali sono le tipologie più comuni di amicizia per interesse.

Se avete riconosciuto alcuni dei campanelli di allarme precedenti e credete di trovarvi di fronte a una persona falsa che sta cercando di instaurare con voi un'amicizia, provate a scoprire se qualcuna di queste tipologie di persone potrebbe corrispondere con quella che vi trovate di fronte. L'amico opportunista. Ecco, questo tipo di amicizia falsa è tra le più comuni. Gli opportunisti sono quelle persone che instaurano un legame di amicizia non per affetto, ma per secondi fini. Non sempre sono motivi materiali, ma potrebbe semplicemente essere per questa persona che si sente sola o non ha bisogno di o ha bisogno di qualcuno accanto. Ma una volta finito lo stato di necessità, tende a sparire. Alcuni dei comportamenti più classici sono per esempio il fatto che voi ci dovete sempre essere, sia che lei abbia bisogno di un conforto perché sta attraversando un brutto periodo o perché ha bisogno di uscire, di divertirsi o perché una sera non sa che cosa fare. Al contrario, nel momento in cui voi avete bisogno, allora qualcosa tende a farsi la nebbia o a trovare mille scuse pur di non aiutarvi. Secondo caso, la drama queen o la drama king. Un altro tipo di amicizia che non è disinteressata è quella con una persona melodrammatica, che non perde occasione per trasformare tutto in un dramma. Ecco perché drama queen. Ed eccoci davanti alla famosa drama queen o drama king, se è un uomo, se è il caso di un uomo. In questi casi la persona, al di là non di provare un'amicizia disinteressata, ha proprio come caratteristica personale il fatto di creare drammi e di volere vivere nella negatività. Quindi con voi o con altri cercherà di essere sempre al centro dell'attenzione, però ricercando solo eventi negativi. O perché si sente male, o perché ha dei problemi con il suo partner, o perché ce l'hanno tutti con lei, eccetera, eccetera, eccetera. In ogni caso, anche se cercherete di organizzare qualcosa di positivo con questa persona, non andrà mai bene. Troverà la maniera di lamentarsi o creare un dramma anche quando sembra impossibile. E se vi trovate accanto a una persona così, potreste consigliarle di seguire un percorso terapeutico anche per riparare i suoi comportamenti, che sono davvero tossici, che fanno male sia a lei sia a chi la circonda. Ma potreste anche pensare di allontanarvi per non cadere nella sua spirale negativa.

L'amico che si fa desiderare, ovvero l'amico che ama farsi cercare, ma che non ricambia le attenzioni, sono quelle persone che amano essere desiderate. Amano essere conquistate anche nell'amicizia, lasciando organizzare tutto all'altro, ma che poi non si fanno mai sentire, se non è l'altro a cercarle. Nei momenti più futili, né tantomeno nei momenti più importanti o nei momenti del bisogno vero. Questo tipo di rapporto non si può considerare amicizia, dal momento che non c'è un reale coinvolgimento da parte di entrambe le persone, ma solo una ricerca di attenzione e una ricerca di soddisfare il proprio ego da parte di una delle due parti.

Per oggi è tutto. Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Naturalmente un saluto da Giselle e da Angelo. E su queste meravigliose note di Antonello Venditti, noi ci risentiamo la prossima, naturalmente. Tubi continue su Onda Filosofica.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme ora alcuni programmi della nostra radio di lunedì 7 settembre. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05 e 17.40, il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Match Point, lo sport locale e nazionale. E alle ore 21, viva tutto alla radio, a cura di Mattia Savioni. E inoltre potete seguire su Spotify Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi Soldoni. E ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio e streaming. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Rovello Porro, farmacia Rovello, in via Dante Alighieri 6, risponda al numero 02 967 50 517. Al cinema Silvio Pellico potrete vedere alle ore 16 Paw Patrol, missione dinosauri, un genere animazione. Invece alle ore 18 Spider-Man, Brand New Day, un genere avventura. E inoltre alle ore 20 e 45 il film Odissea, un genere avventura. Cinema Prealpi invece potrete vedere Oceania, un genere avventura, alle ore 15 e Fammi il piacere, un genere commedia, alle ore 17:15 e alle ore 21. Caronno Pertusella, martedì 8 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sede di via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere

liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso l'area feste in via Cavour 2, cena medievale. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dopo le vacanze riapre Binet 2. Saronno, sciopero dei treni tra il 7 e l'8 settembre, 24 ore di stop e disagi per i pendolari. Saronno, Martina protagonista a Cash or Trash, affare da oltre 1500 euro in TV. Saronno, il santuario accoglie la Madonna che scioglie i nodi, novena e festa con la tradizione dei nodi. Saronno, pietre sul passante, treno bloccato, passeggeri evacuati. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Dopo la pausa estiva riapre Binet 2 Spazio Giovani di Saronno con un calendario di iniziative gratuite che accompagnerà i ragazzi per tutto il mese di settembre. Tra le proposte, podcasting, scrittura autobiografica, laboratori musicali, giochi da tavolo, creatività e un watch party dedicato agli anime. Torna Young Podcasting, il laboratorio dedicato al mondo del podcast, in programma martedì 15 settembre dalle 20.30 alle 23.30 e martedì 29 settembre dalle 20.30 alle 23.30. Allo stesso tema del racconto di sé è dedicato anche Io Lab, il laboratorio di scrittura autobiografica. Due gli appuntamenti, venerdì 11 e venerdì 25 settembre, entrambi dalle 18 alle 21. Giovedì 17 settembre invece dalle 21 alle 23.30 Lab Musica, laboratorio musicale aperto tutti in collaborazione con Street Art Academy. Inizio di settimana amaro per i viaggiatori e i tanti pendolari che utilizzano quotidianamente la rete ferroviaria. Una nuova protesta a carattere nazionale rischia infatti di paralizzare la circolazione sui binari a partire dalla serata di lunedì 7 settembre, per poi proseguire durante l'intera giornata di martedì 8 settembre. 24 ore di astensione dal lavoro che vedranno coinvolti i lavoratori del gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, con il concreto rischio di cancellazioni, ritardi e variazione alla tabella di marcia di molti coinvolti. I treni in corsa nella serata di lunedì 7 settembre porteranno a termine il loro viaggio a patto che l'orario di partenza sia antecedente alle 21.18 e che l'arrivo alla destinazione finale avvenga entro le ore 22.18. Per quanto riguarda la giornata intera di martedì 8 settembre, le aziende garantiscono la copertura delle sole corse inserite negli elenchi dei servizi minimi indispensabili. Come di consueto, nei giorni feriali saranno tutelate le fasce orarie di maggiore affluenza per i lavoratori, ossia quelle del mattino tra le 6 e le 9 e quelle della sera tra le 18 e le 21. Sono stati tanti saronnesi che giovedì 3 settembre davanti alla televisione hanno riconosciuto un volto familiare. Tra i protagonisti della nuova puntata di Cash or Trash, chi offre di più, c'era infatti Martina, giovane saronnese, arrivata davanti alle telecamere. Martina si è presentata con due copricapi tribali, pezzi decisamente insoliti, che hanno subito attirato l'attenzione. Come prevede il format, gli oggetti sono passati prima dalla valutazione dell'esperto, che ne ha ricostruito caratteristiche e valore prima dell'ingresso nella sala dei mercanti. Sono stati fissati due pezzi, una stima complessiva di 1.200 euro. Poi è iniziata l'asta. Le offerte dei mercanti hanno progressivamente superato la valutazione iniziale, fino ad arrivare a 1.550 euro, una cifra che ha convinto Martina ad accettare a concludere la vendita, portando a casa 350 euro in più rispetto alla stima. una partecipazione saronnese alla popolare trasmissione dedicata ad antiquariato, collezionismo e oggetti curiosi, proprio nei primi giorni della nuova stagione. Saronno accoglie la Madonna che scioglie i nodi e il programma delle celebrazioni devozionali entrerà nel vivo a partire da sabato 19 settembre con l'avvio della novena. Ogni giorno alle ore 17:15 si terranno l'esposizione della statua e la recita del Santo Rosario, seguita alle ore 18 dalla Santa Messa con la supplica e la tradizionale consegna delle proprie intenzioni e nodi personali. Il culmine delle celebrazioni si toccherà lunedì 28 settembre con la festa della Madonna dei Nodi. Il momento di preghiera inizierà alle 17:15 con il rosario e la consacrazione a Maria, seguito alle 18 dall'ultima messa solenne e dalla raccolta finale delle preghiere. Al termine della funzione spirituale, nel chiostro del santuario, si svolgerà il caratteristico rito del falò dei nodi, in cui le preghiere scritte consegnate dai fedeli durante i giorni di festa verranno tradizionalmente bruciate. C'era anche una saronnese tra i passeggeri rimasti bloccati giovedì 3 settembre nel passante ferroviario di Milano. La pendolare ha raccontato in tempo reale i momenti di preoccupazione vissuti a bordo del convoglio, rimasto senza alimentazione nei pressi della stazione di Milano Lancetti. Il convoglio infatti è rimasto bloccato nel tunnel in corrispondenza di via dell'Aprica. La circolazione è stata sospesa per un inconveniente tecnico alla linea causato da una ditta esterna. Le prime ricostruzioni parlano della caduta di materiale durante lavori in superficie. Alcuni sassi avrebbero raggiunto la sede ferroviaria e colpito anche dei finestrini. Il treno è rimasto senza alimentazione. A bordo c'erano circa 400 passeggeri. Sono intervenuti i vigili del fuoco, Polfer e personale sanitario. Non risultano feriti e i viaggiatori sono stati fatti evacuare e accompagnati verso la stazione di Bovisa, dove hanno proseguito il viaggio a piedi. Queste sono notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, La Settimana, Varese News e Saronno News. Deglia con Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: La Chiesa, e quindi da lì iniziava una nuova storia da scrivere, e da 2000 anni a questa parte la Chiesa Universale ha accompagnato la storia di tutti i popoli del mondo. Sentiamo salire, ecco, ascoltiamo Papa Leone che si sta per affacciare.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi, se necessario, fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo. Non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni, e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria, che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Dignificamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua lucet eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania. Accolgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Abbiamo ascoltato la catechesi e gli appelli post-Angelus di Papa Leone. Lasciamo la linea alla regia, tra pochi secondi torneremo sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati e buona domenica, cari amici ascoltatori, sulle frequenze della Radio Vaticana, sul sito Vatican News e sui nostri canali social. Sono qui con il direttore dell'ufficio pastorale della salute della diocesi di Roma, Don Carlo Abate, per commentare la catechesi del Papa, per approfondire anche gli scenari toccati dal Papa nel Post-Angelus. Abbiamo sentito oggi tutto concentrato sulla Ucraina, una guerra, quella in Ucraina, dove c'è stato anche, ci sono gli sforzi della Santa Sede per alimentare la pace. Ricordiamo il recente viaggio del Monsignor Gallagher a Mosca, il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Ma iniziamo dal Vangelo del giorno, Don Carlo, la correzione fraterna, che non è qualcosa, come ricorda il Vangelo di Matteo, che non riguarda solo il rapporto tra singoli, tra persone, ma che riguarda tutta la comunità, perché Gesù chiede anche di coinvolgere altre persone. Se non ti ascolterà nessuno, dillo alla comunità. E poi questa comunità, che serve anche per mettersi d'accordo e chiedere qualcosa al Padre nei cieli, che poi la concederà. Ecco, quindi è un Vangelo che offre più di un insegnamento.
1: Sì, è un Vangelo. Allora, non possiamo fermarci semplicemente al termine correzione, perché se no poi ovviamente istintivamente noi pensiamo che correggere qualcuno prevede degli attori ben specifici, cioè una persona che sta sbagliando, una persona che invece ti fa capire che non sta sbagliando. Quindi c'è come se ci fosse un giusto e un ingiusto, un perfetto e un imperfetto, una persona che ti dice la verità e quell'altro che magari... Allora, ecco, dobbiamo andare oltre questo, e questo Vangelo è un Vangelo che invece ci stimola tutti a sorreggerci, a camminare insieme, a sostenerci l'uno con l'altro nelle nostre debolezze, miserie umane, le nostre fragilità, nelle nostre cadute. È un Vangelo che ci spinge proprio a quel senso di comunione, che è il motore, e che la comunione è quello che dà senso alla comunità. Ecco perché poi si passa da uno stato di a tu per tu a uno stato molto più ampio, no?
0: E infatti Papa Leone, nel Vangelo di questa domenica, suggerisce a ogni comunità cristiana, dice Gesù, suggerisce due modi per esercitare l'amore vicendevole. Il primo è la correzione fraterna, e il secondo è mettersi d'accordo. Quindi è lo stadio successivo, perché non basta la correzione fraterna, ma lo stadio successivo è il mettersi d'accordo.
1: Quando due persone si vogliono veramente bene, sanno di essere due persone fragili, che reciprocamente tirano la carretta della vita, quando sei stanco tu la porto io e viceversa, quando due persone si sostengono, quindi si correggono, si aiutano, inevitabilmente poi sono di esempio, di stimolo a tutta quanto una comunità che deve, no, a un certo punto trovare in Cristo, nell'amore, il suo fondamento.
0: Il famoso evangelizzare per attrazione, vedere due fratelli che si amano attrae.
1: Esattamente, l'amore contagia. Ecco, deve essere un esempio che contagia e ci contagia l'uno con l'altro. Non a caso, proprio in queste ore, in questi tipi di ore, perché è proprio recentissimo, abbiamo ricordato Madre Teresa, no? Madre Teresa era colei che comunque ha incarnato l'amore di Cristo, certamente è quella che ha messo le proprie mani nelle piaghe dell'esistenza, quindi del morente, del lebroso, del povero, dell'affamato, proprio di quello che comunque noi neanche immaginiamo sotto di che cosa lei ha trovato e che cosa
0: e
1: lei
0: non
1: ha
0: lesinava
1: fatto.
0: Correggere anche i più poveri, ripeto, lei non idealizzava i poveri, ma dava loro dignità, proprio trattandoli come persone comuni, e quindi c'era una correzione anche verso i poveri, come hai detto tu prima dell'Angelus, non la mandava a dire Madre Teresa.
1: Nel senso che comunque voglio dire, è la modalità che a volte si usa, dobbiamo usare magari per far capire qualcosa a qualcuno, ma mai porci come superiori, come
0: sul piedistallo, certo,
1: sul piedistallo, ma sempre sul fatto che siamo, capito, sulla stessa barca. Quindi lei proprio questo abbraccio, no, allo scartato, all'ultimo, al lebbroso, al morente, a quello piagato sotto ogni punto di vista, lei in qualche modo cercava comunque di, con dolcezza ma con autorevolezza, ecco, cercava in qualche modo di spingerlo a dare un senso, ad entrare nell'amore del Cristo.
0: Ecco, il Papa, a tal proposito, riguardo proprio alla correzione fraterna, che è il primo punto, no? Dice che è un'arte delicata, troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Il Papa Leone non dà una sorta di indicazione quasi pastorale, attuale, su come interpretare, su come fare questa correzione fraterna, questi due termini, franchezza e gradualità, quindi essere sinceri verso il fratello che può commettere un errore, quindi correggerlo proprio perché si ama, ma non intervenire a piede teso. C'è anche una gradualità, questa può essere un'indicazione quasi pastorale.
1: Beh, allora intanto partiamo col dire che nessuno di noi nasce imparato, quindi essendo un'arte, è un'arte che si impara, e come si impara, come quello che dicevamo prima, no? Nell'aiutarci, nel sostenerci, nell'educarci l'uno con l'altro, ecco, forse questo è un termine che forse aiuta a capire un po' più il concetto. In questo la famiglia dovrebbe essere veramente un perno, è la piccola chiesa domestica, come la sosteneva, no? La definiva il Papa Paolo VI. Quindi è chiaro che l'esercizio, la palestra dell'educarci reciprocamente l'uno con l'altro ci rende liberi di poterci esprimere, di poter raccontare le proprie emozioni, di poter dire, ma pensate, la libertà di poter dire ho sbagliato, senza, no, magari poterci difenderci con tanti alibi, con tante giustificazioni, addirittura anche dietro le menzogne, dietro le bugie che comunque non servono, non edificano. Quindi franchezza.
0: Gesù ci insegna che oggi qualche psicologo moderno potrebbe chiamare gestione del conflitto. Cioè è importante saper gestire il conflitto per poi aiutare il fratello, aiutare la comunità a crescere, come ricorda proprio il Papa, sempre torniamo sulla catechesi. Parlarsi sinceramente significa affrontare la realtà, trasformare i problemi e i conflitti in passaggi di crescita.
1: Ma allora, se Gesù è medico delle anime, Gesù è medico dei corpi, a me piace pensare che Gesù è anche psicologo, anche psichiatra, Gesù è tutto. Non l'ho detto certo io, ma chi più di lui ha espresso quello che tu stai dicendo quando dice la verità vi farà liberi?
0: Certo.
1: Per cui in un contesto come questo, no, che stiamo affrontando, è chiaro che la libertà di poter dire la verità e sentirsi liberi nel poter dire la verità, quando intorno hai un contesto di persone che non ti giudica, non ti condanna, ma accoglie in quel momento la fragilità, la debolezza che tu hai vissuto, proprio cercando di sostenerti, incoraggiarti a rialzarti, no?
0: Ecco. E senza la verità appunto non c'è la pace, poi arriveremo a questo come condiziona anche le relazioni tra gli stati. Per concludere appunto sulla catechesi, un altro passaggio che a me ha colpito è: il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. A volte quando non si dice la verità, quando non c'è la correzione, quando non c'è la franchezza del confronto, poi alla fine il malessere in qualche modo sfocia e c'è il lamento e la maldicenza. Invece il Papa, per concludere, ci ricorda che il Vangelo invece ci educa alla libertà nella carità, quindi non la libertà di dire tutto quello che pensiamo, ma sempre con uno sguardo caritatevole, con uno sguardo fraterno.
1: Ma guarda, allora io credo che lamentarsi credo che sia anche umano, nel senso che anche il mio dolore ha bisogno del proprio sfogo. Ma io penso a Giobbe, penso, no, a tanti altri, certo, personaggi che in qualche modo hanno avuto la capacità di poter esprimere le proprie emozioni, perché la sofferenza di qualunque natura sia ha bisogno in qualche modo di esprimersi, di essere liberata. La maldicenza è un altro discorso. La maldicenza è, allora, lamentarsi non deve mai però chiudere le porte alla speranza, perché se si tratta comunque di poter esprimere un mio stato d'animo, ma perché no, però sempre con, avere con qualcuno dei compagni di viaggio che mi sostengono nella speranza, perché se ho un problema essere aiutato, se sono caduto essere sostenuto, avere sempre dei compagni di viaggio che nella verità e nell'autenticità mi sostengono. La maldicenza è un altro discorso,
0: certo, anche perché per correggere fraternamente molte volte bisogna riconoscere quel problema, ci sono persone che hanno quel problema, quindi la correzione arriva anche nel riconoscere lo stato di fragilità di una certa persona.
1: Il Papa proprio per questo parla proprio di realismo. No, perché lui tocca in questo messaggio, tocca che non dobbiamo perdere di vista la realtà. La maldicenza invece è qualche cosa, e riporto sempre le parole di Gesù, non è quello che io mangio che mi contamina, ma quello che mi contamina è quello che esce dal mio cuore. Quindi le maldicenze, le cattiverie, le brutalità, no? Tutto quello che comunque esce dalla mia coscienza di cattivo, quello può contaminare non solo me per primo, ma contamina l'ambiente circostante. Quindi lamentiamoci quando c'è bisogno per dare spazio alla speranza, però attenzione a non poi farci del male, perché ci vuole un secondo a bruciare una foresta e ci vogliono anni, secoli forse, perché si rigeneri.
0: E se parliamo di franchezza, io mi collego anche alle parole del Post-Angelus del Papa, che è tornato sull'Ucraina a chiedere pace per l'Ucraina, ricordando la tragedia degli attacchi missilistici che continuano nonostante una tregua di 3 giorni annunciata dal Cremlino, ma solamente sulle capitali, quindi una tregua reciproca che prevede lo stop dei bombardamenti su Mosca e Kiev, in coincidenza dell'importantissima missione diplomatica degli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, che sono stati ieri a Mosca e oggi a Kiev per i colloqui tra le due parti nel conflitto, e quindi dopo aver incontrato i massimi vertici della Federazione Russa, oggi sono a colloquio con Zelensky. Ricordiamo però anche gli sforzi della Santa Sede, che a fine agosto ha visto la missione del segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, Monsignor Gallagher, andare a Mosca e tenere colloqui con il ministro degli esteri russo Lavrov. Ecco, Gallagher ha detto chiaramente: la guerra deve finire. Leggiamo un passaggio: per essere chiari, questa guerra deve finire, il numero delle vittime continua a crescere, quindi è urgente e necessario terminare l'ostilità, pianificare relazioni future per non rimanere prigionieri dei torti del passato. Questo si collega molto con il Vangelo di oggi, quando dice mettersi d'accordo e parlare con franchezza. La diplomazia della Santa Sede resta un'arma potentissima, proprio per la capacità dei cristiani di creare quei ponti, quel dialogo anche tra comunità. Poi ricordiamo che anche la Russia rappresenta una fetta importantissima del mondo ortodosso, quindi è importante l'azione della Santa Sede su questi scenari, Don Carlo.
1: Ma allora, intanto il Papa, ancora una volta, come dicevi tu all'inizio, ha fatto un appello accorato, ecco, proprio su questa situazione tra Russia e Ucraina, che sembra non avere mai una fine, sembra essere interminabile, e quindi c'è necessità. Io tutte le volte però non posso fare un appello, ma mi piace sempre, sento il dovere in coscienza di ricordare Gaza, il Libano, tutto quello che sta succedendo. E come diceva Papa Francesco, guardate che la guerra mondiale è già in atto da un bel pezzo, solo che a macchia di leopardo. In tanti stati, in quanti stati del mondo si sta combattendo, si stanno trucidando le persone, massacrandole, cristiani perseguitati, gente che comunque viene uccisa, e noi non ne parliamo. Non, è ovvio che focalizziamo tutto su un aspetto, ma nel mondo in quanti paesi?
0: E infatti, Don Carlo, anche oggi si segnalano 4 morti nei raid israeliani nel sud del paese dei Cedri, nel Libano. L'esercito israeliano riferisce che è una risposta all'attacco di Hezbollah, quindi dal sud del Libano verso il nord di Israele, però fatto sta che c'è un bilancio di 20 feriti, tra cui donne, 3 bambini, e ci sono 4 vittime. Quindi, nonostante la tregua che era stata siglata durante l'estate con colloqui che possiamo dire storici, non avvenivano colloqui diretti tra Israele e Libano da circa 30 anni, dai primi anni 90, questi colloqui hanno portato una tregua che però di fatto viene costantemente violata. Quindi questa guerra a pezzi che Papa Francesco aveva descritto benissimo, la Chiesa come può operare in questi territori che, ricordiamo, sono territori dove i cristiani hanno un ruolo importantissimo anche in Medio Oriente.
1: Ma la Chiesa sta operando da sempre, opera in mille modi, attraverso la diplomazia, attraverso l'intercessione, attraverso la preghiera, attraverso le missioni umanitarie, sono tantissimi canali per cui è fondamentale la partecipazione, no? Anche a livello proprio diplomatico della Santa Chiesa, ed è quello che comunque il Papa ha richiamato oggi, quando cioè, mettetevi d'accordo, sedetevi e cerchiamo di raggiungere veramente un obiettivo comune, che è quello della pace.
0: E speriamo che questo avvenga. Proprio in questo momento le agenzie battono che Witkoff e Kushner sono arrivati a Kiev. Si tratta della prima visita ufficiale dei due inviati della Casa Bianca, che arriva l'indomani del loro incontro a Mosca con il presidente Putin, durato 3 ore. Il loro arrivo segna una nuova fase degli sforzi per mediare la pace. Il nodo resta il Donbass, il nodo principale. Finora Kiev ha spinto la richiesta della Russia che l'Ucraina si ritiri da tutte le parti delle regioni orientali del Donetsk. C'è una controproposta di Kiev che ha chiesto di congelare il confine al momento su dove è la posizione del fronte, dopo di avviare trattative. Quindi diciamo che quello dove è arrivata la Russia a conquistare il Donetsk e il Donbass, che sono le regioni russofone dell'Ucraina, si fa cadere il punto d'incontro. La Russia invece chiede la completa annessione di tutto il Donbass russofono, anche delle parti che ancora non è riuscita a conquistare. Ovviamente nessuno accetterebbe questa condizione in Ucraina, quindi bisogna trovare un compromesso, e molte parti del Lugansk rimangono sotto il controllo ucraino. Washington vuole concludere il prima possibile tutti i combattimenti, anche in vista delle elezioni di midterm. Sarebbe un successo per Trump. Continuano comunque tuttavia il pieno sostegno dell'Unione Europea e degli alleati occidentali per le difese ucraine, per il sistema missilistico ucraino, sul quale spinge molto Zelensky per continuare ad avere sistemi antibalistici, soprattutto Patriot. Ma quello che interessa a noi è che purtroppo ci sono ancora tante vittime sul terreno. Ecco, trovare una pace in quelle zone vuol dire anche veramente rilanciare il dialogo interreligioso tra le tante comunità cattoliche, tra i greco ortodossi, tra Mosca.
1: Certo che sì, significa comunque riprendere quello che comunque è proprio della nostra umanità, perché
0: Don Carlo, ci dobbiamo salutare, siamo in chiusura. Ringraziamo tutti gli amici ascoltatori che ci hanno seguito fino a noi. Ringrazio Don Carlo Abate, direttore dell'Ufficio della Pastorale della Salute della Diocesi di Roma. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Some people think it...
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare, e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole, solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là, ed io so solo dire: sono qua.

esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi, c'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Bentrovati a tutti quanti, nuova stagione ragazzi, benvenuti, questa è una nuova stagione che parte di che? Di Liberi Tutti Showtime, questa è nuova, ve lo posso assicurare, perché sono state le repliche, dice ma no, questa è nuova, questa non l'avete mai sentita, e quindi questa puntata siamo noi, siamo tornati, nuovo ciclo di puntate, e siamo qua.

Ah, siamo qua per il quarto, quinto anno, adesso non mi ricordo, quinto, anche sesto secondo me, anno consecutivo di questa trasmissione che vai a sapere come è venuta in mente. Però ci sono Daniele, mi ripresento per quanti non mi conoscano, c'è Angelo accanto a me che ritrovo, come va? Tutto bene? Ci sono 2 mesi che non ti vedo, come va? Tutto ok? Benissimo, benissimo. Allora, anch'io ho tante cose da raccontarvi, ve lo racconterò attraverso le gag che tornano, i nostri pezzi, le nostre rubriche che tornano, tante cose da dirvi. Saluto il prof a quadro che oggi non ci sarà, ma da settimana prossima torna anche lui e la squadra poi potrà dirsi al completo, assolutamente al 100%. E un saluto a tutti quelli che poi anche ascolteranno, perché lo so che c'è gente che aspetta, anche quelli che d'estate hanno fatto una lumatina, come si dice a queste parti, insomma sempre dalle 2 alle 3, sempre al pomeriggio, e l'orario non cambia, la giornata non cambia, sempre la domenica. Buona domenica a tutti quanti, potete ascoltarci, vediamo se mi ricordo. Allora sì, radioorizzonti.org il sito, 88 FM, poi c'è l'app Radio Orizzonti in Blu, si scarica da Play Store e Google Play, perfetto. Poi c'è TuneIn Radio, mi ricordo tutto, perfetto. No, perché sai, dopo 2 mesi Angelo metto, speriamo che mi ricordi, anch'io che ho 2 mesi che non sono davanti a un microfono. No, però è sempre bello poi venire qua e fare le cose che amo fare da tanti anni. Quindi siamo pronti per ripartire un nuovo ciclo di Liberi Tutti Showtime. Appunto, gli ingredienti sono sempre quelli: farvi un po' distrarre, e Dio solo sa quanto ce n'è bisogno in questo periodo. Mamma mia, vabbè, ma ne parleremo. Appunto, tante cose da dirvi attraverso le rubriche. Va bene, Liberi Tutti Showtime, benvenuti, inizia una nuova stagione, eccoci.

Normal, BTS, questo collettivo insomma che fa musica un po' elettronica, un po' rap, diciamo così. Liberi tutti, Showtime, benvenuti, bentrovati, prima puntata di questa nuova stagione insieme. E per cominciare faccio quella rubrica che ho chiamato Ti dirò, cioè il fatto che ogni tanto mi metto lì a pensare a com'era prima e com'è adesso. Era partita un po' come una lettera aperta alla mia nipote, che saluto, Margherita, chiamo un po' più spesso, ma che sono fatti nostri. Vabbè, no, voglio dire, perché lo sai che vieni solo per la paghetta, ci sarebbe anche altro, però mi è venuto in mente, appunto, lo già facevo, ti dirò, no, ti dirò com'era i miei tempi, com'è i tuoi, e adesso te lo dico, ti dirò che ai miei tempi non vedevo l'ora di diventare grande. Oggi che sono grande non vedo l'ora, non vedo i minuti, i secondi, non vedo un cavolo, devo mettere gli occhiali, cioè non vedo niente, vabbè. Ti dirò che ai miei tempi, cara Margherita, se ti sentivi male in mezzo alla strada, i passanti, insomma, c'era solidarietà, si avvicinavano, chi chiamava l'ambulanza, chi ti metteva un cuscino sotto la testa, chiamava qualcuno. Oggi no, oggi se ti senti male in mezzo alla strada i passanti si avvicinano, poi si allontanano, poi si riavvicinano, si riallontana, finché non hanno messo a fuoco la camera per fare la diretta su Facebook, la diretta per dire guardate, nessuno aiuta qui, c'è qualcuno, ma voi state lì a guardare, poi vi do altri consigli, fra poco. È così, ecco. Ti dirò che insomma tanto tempo fa i cantanti, no, a furia di sesso, droga e rock and roll, abbiamo perso Elvis, Jimi Hendrix, John Belushi. Oggi, a furia di antinfiammatori, ginnastica posturale, rettoscopie, sono ancora qua. Vai. Sì, ti dirò che ai miei tempi, se volevi bigiare, andavi ai giardinetti e poi ognuno aveva la sua parola, no? Bigiare, insomma, ogni dialetto aveva la sua, dal nord al sud. Andavi ai giardinetti, non lo diceva nessuno. Oggi non fai in tempo ad arrivare alla fontanella dei giardinetti che sei già segnalato, sospeso, preso in giro nella chat del genitoriale napoletana che dice «Oi, scusata, ho già visto un video di Gigio sciancato che non andava a scuola, era lui, teneva la stessa camminata tuo padre, hai capito?»

versione 2026 di America, il primo vero grande successo di Gian Nannini insieme a Marrakesh. Tra l'altro è uscita la versione appunto cinquantennale del cinquantennale di G.N, che non è lo stesso album dove c'è questa, ma è proprio il primo album, primo album di Gian Nannini, appunto G.N, e poi li porterà nel Palasport quest'inverno, insomma 50 anni di Gian Nannini di carriera, insomma di carriera, grande Gianna. E vabbè, per la serie I classici di Liberi Tutti, l'almanacco, cosa potevo portare io come regalo, insomma, a me stesso e a voi soprattutto? L'almanacco, sapete che è questo appuntamento che noi abbiamo riportato da tanti anni qua, cioè era un appuntamento della TV di una volta, e in cui si diceva cos'è accaduto nella storia, cosa succede oggi, e ce ne sono un po' di cose, le ho raccolte quest'estate. Allora, almanacco di oggi, partiamo come al solito dai santi di oggi. Oggi è San Gennaro più uno, che protegge gli stessi di San Gennaro, ma un'ora più in là, e beato chi so fa il so fa, protettore delle offerte che terminano domenica, quindi affrettatevi, tutte domenica poi terminano quelle. Oggi nella storia, oggi la particolarità è che non è successo niente, cioè oggi non è successo nulla, vedi, e capitano quei giorni piatti, proprio non succede niente. I nati di oggi. Oggi nel 1853 nascevano i fratelli Montgolfier, i primi uomini che riuscirono a volare, riuscendo laddove avevano fallito i fratelli Bicyclette, e lì purtroppo è a volte è. I morti di oggi, anche quest'anno dobbiamo cominciare a scriverli, è scomparso un altro Besozzi, questo era Rick Besozzi, atleta specializzato in tuffi appena mangiato, ne dà il triste annuncio il bagnino che si era scordato di riempire la piscina. Meteo di oggi, allarme in USA per il ciclone Fonzi che colpirà la costa occidentale accendendo tutti i jukebox, quindi attenzione. Spoiler di oggi, Harry Potter vince Harry Potter, Batman vince Batman, Titanic vince l'iceberg, quindi ecco sì. Appuntamenti già avvenuti a Novara, mostra fotografica fuori fuoco per persone affette da miopia, quindi solo per loro, si fanno apposta, a seguire dibattito a piacere, quello che volete. Giornata mondiale di oggi. Oggi è la giornata mondiale dell'esagerazione, per l'occasione in tutte le piazze con un euro compie 800 azalee fino a dicembre. A voglia. Bufala di oggi, è in arrivo un'ape talmente grande che ha paura di essere punta dagli umani, pensate a che punto è. E chiudiamo con il proverbio del nuovo millennio che dice: tutto è bene quel che è gratis. Giusto.

Bono Vox e soci, ovviamente gli U2 con Street of Dreams, Radio Orizzonti, FM88 in blu, liberi tutti, Showtime. Calma ragazzi, calma, perché devo parlare di Renzi e Vannacci. Lo so che è un argomento che lo so, però l'attualità impone anche di stare attenti, appunto, poi ci sono le news fra poco, però quest'estate l'avrete seguito, a me è capitato, cioè ho girato dopo 3 secondi, però così su internet, anche se trovavo questi due che si lanciavano sfide a vicenda, no, allora facciamo la mezza maratona, e quell'altro rispondeva no, la facciamo tutta, io ti sfido, no, col kayak a remi. Sono andato avanti un po' a fare questa così sfida, intanto il paese rotola e questi fanno i bambini, ma a parte questo sono andati avanti un po' e adesso io ho tutte le sfide che si sono proposte, perché poi lì si fermava a 2-3, ma sono andato avanti tanto. Per esempio Vannacci dice, allora facciamo maratona, va bene, però con Adinolfi sulle spalle, va bene? E Renzi risponde, va bene, maratona, Adinolfi sulle spalle, ma palleggiando. Vannacci allora risponde, maratona con Adinolfi sulle spalle, palleggiando, ma palleggiando col pene, dai. Renzi risponde, maratona con Adinolfi sulle spalle, palleggiando col pene, recitando Dante a memoria. Vannacci non ci sta e risponde, maratona con Adinolfi sulle spalle, palleggiando col pene, recitando Dante, coi Rutti che fa un po' più dei nostri, sei un po' più dei nostri così, dai. E Renzi ricomincia, maratona con Adinolfi sulle spalle, palleggiando col pene, recitando Dante, coi Rutti, ma su una barca a vela e soffiamo noi, il vento lo facciamo noi, quasi andavamo oltre. Vannacci, ok, accetto tutto, ma vestiti d'antico romano, mi ci vesto anch'io. Renzi, va bene, accetto anch'io i romani, rilancio, gara a chi dura di più con le mogli, dai, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Vannacci, va bene, rilancia, va bene, facciamolo noi due allora, dai, dai, così facciamo noi due e siamo a posto. Gli italiani a un certo punto, stufi, chiedono ai due di farsi da parte, perché non ne possono più i due politici che parlano come 2 tredicenni, e dice, trovate una stanza per fare queste due cose, insomma. E Renzi dichiara, ok, trovo io una stanza, ma la troverò più bella di quella che troverebbe Vannacci. Vannacci non ci sta e risponde, troverò io la stanza più bella, la troverò anche gratis, addirittura. Renzi avverte gli italiani, ok, mi faccio da parte, ormai siete esausti, lo so, però ho un cugino che fa karate, che ha un colpo segreto che se te lo dà può far cadere il governo. Renzi e Vannacci alla fine, finisce bene, perché Renzi e Vannacci alla fine si incontrano, fanno pace, scoprono che alla fine non sono poi così distanti e si baciano, e poi vanno in vacanza insieme a Mykonos e vissero tutti felici e contenti. Oh, vedi, partita tanto male.

Lola Young, From Down Here. Eccoci qua, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime. E allora, appunto, le ho anticipate anche prima, sì, le news, ma le nostre, naturalmente. Sapete che noi dall'anno scorso la facciamo questa cosa di le news, la nostra finestra aperta sul mondo, ma appunto copritevi perché ci sono tanti e tanti spifferi. Vai, ultima ora, ultime notizie, come gli strilloni una volta, ultime notizie. Stati Uniti, Trump ancora indeciso sui Patriot all'Ucraina, starebbe decidendo se venderglieli o lanciargli di contro. Politica, l'Italia sospende Schengen con la Spagna, bloccata Ibiza, migliaia di belle ragazze. Sono lì adesso, cosa facciamo qua? Vabbè. Per la musica, durante un concerto dei The Colors a una donna si sono rotte le acque, è vero? La band ha sospeso il concerto perché il bambino voleva andarsene, pensa... Scherzo, adesso non mi ammazzate, stavo scherzando. Regno Unito, arrestato un uomo che mischiava le ceneri dei defunti confidando sul fatto che nessuno avrebbe mai la pazienza di rincollarle. Italia, arresti domiciliari confermati ad Adinolfi, ma il giudice chiarisce, non deve stare per forza in cucina, ve lo dico. Cinema, dopo gli incassi record dell'Odissea di Christopher Nolan, annunciato per dicembre, il cinepanettone Natale a Itaca. Sai che andrei a vederlo? Sai che andrei anche a vederlo. Sport, al VIE mondiali di nuoto, che inizieranno ovviamente 3 ore dopo mangiato. Alla prossima edizione delle news.

0: Buon vento!
1: Buon vento a tutti ragazzi da Alfa e Lorenzo Giovanotti, eccoci qua, allora liberi tutti Showtime e ci buttiamo dentro anche il calcio oggi, visto che la prima puntata ci metto tutto perché anche di questo si è parlato quest'estate, sai quante volte ho detto vorrei essere in onda per dirla questa, di scrivere un pezzo su queste cose, perché l'attualità sì è vero, cioè, è triste, molto triste, tragica, però se la guardi da un'altra parte, come diceva no Charlie Chaplin, il tragico, il comico e il tragico visto di spalle, no? Quindi siamo sempre lì. Meccanismi proprio della comicità sono quelli. Allora, perché si è parlato appunto anche di calcio, no? La nazionale, che non siamo andati ai mondiali, va bene. E poi Pirlo, che è stato allenatore per quanto? 30 secondi, no? Della nazionale, un minuto neanche, voglio dire, perché poi si è doveva essere lui, poi si è scoperto che aveva pubblicizzava questa società di scommesse filorussa, e allora no, mamma mia, no, non può fare questa cosa, come si permette? Allora appunto è stato allenatore per quei 5 minuti, insomma, per quei 10 minuti, e poi c'è stato tutto un caos incredibile nell'arco di 3 giorni. Adesso va bene, io ripeto, a me il calcio non interessa, però l'attualità sì, quindi insomma si è parlato anche di questo. E signori, ho le prove perché c'è la classifica che riguarda 11 punti del programma di Pirlo come allenatore della nazionale, che effettivamente è vero. Ho scoperto che è vero, lui aveva queste idee un po' filorusse, non ci crederete? Ascoltate. Al numero 11, per esempio, dei punti del programma di Pirlo come allenatore della nazionale, che ormai non è più, però ha fatto così, 11, allenamenti sulla neve contro gli orsi, vedi? Però è così, sì, forse sì. Numero 10, trasferimento del centro federale da Coverciano a Donbass, allora. Numero 9, invasione di campo dei tifosi, ribattezzate operazioni sportive speciali. Sì, anche io, non sono invasioni, sono operazioni sportive, va bene. Numero 8, chi contesta l'allenatore sparisce nel nulla e per sempre. A Pirlo poi, che dai, era così carino, era così proprio calmo, tranquillo quando... Vabbè. Numero 7, sostituzione nella dieta degli azzurri, dalla Nutella al doping, vedi? Perché adesso il cuoco della nazionale cucina la doping per tutti, va bene. Numero 6, gemellaggio con la nazionale iraniana, subito, aveva anche questo come punto. E al numero 5, Putin presidente della FIGC. Ah, allora sì, allora si vede che qualcosa che non andava c'è. Al numero 4, la canzone della nazionale, come sempre, sapete che fanno sempre, no? È affidata a Pupo e Albano, si pensava a questo, un duetto. Al podio, numero 3, confondere gli avversari, non con le tattiche, no? Con gli schemi di gioco, il dribbling, no, con la disinformazione, e quello era... Numero 2, amichevole di preparazione per i mondiali, non con la Polonia ma col Polonio, vorrei sapere chi vince anche, soprattutto tra Italia e Polonia. E al numero 1 degli 11 punti del programma di Pirlo che potevano essere, diciamo, attuati come allenatore nazionale, c'è discriminazione dei calciatori omosessuali, ma neanche tanto, dai, quello neanche tanto, vabbè, ok.

Eccoci, siamo qua. Eroin, perché noi si chiacchiera qua nei fuori onda. sì, appunto, è un momentaccio, ragazzi. Però dai, cerchiamo di non pensarci. E come? Con le storiche, per esempio, che sapete anche questo è un appuntamento fisso ormai di Liberi Tutti, tornano anche questa stagione. Ovviamente, cosa sono le storiche? Sono notizie che nessuno vi dà sulla storia, appunto, sugli grandi eventi storici, sulle curiosità. Però noi sì, perché abbiamo questi canali che non vi sveleremo mai, perché io d'estate pensavo, ma gli dirò qualche cosa? No, invece ho detto no, non dire le fonti, perché non è bello, il mistero è più bello far vedere, far immaginare più che far vedere. Dai, immaginate con me. Va bene, le storiche, appunto, notizie che nessuno vi dà, nessuno vi racconta sui grandi eventi storici, appunto, o sul mondo, eccetera, ma noi sì, appunto, perché poi ci teniamo a farvi fare bella figura. A dire, sai che ho sentito oggi Radio Orizzonti che, per esempio, ho sentito che i Watussi intonavano un canto propiziatorio per ridicolizzare gli europei, che faceva più o meno così: siamo i francesi, siamo i tedeschi, i bassissimi bianchi, vedi, il contrappasso. Durante una spedizione gli speleologi hanno trovato un'antichissima forma di taleggio in grotta, proprio gli stalesi sono andati lì e buono. Gli indiani Papago, esistono gli indiani Papago, intonavano anche loro un canto propiziatorio per i cacciatori. Akama sunto uoma mabausawa. Lo prendi Papago? Uè! Così faceva, sì, va bene. Gianni Morandi, va bene. Una delle tribù di cannibali più pericolose era quella dei Manjtushkos. Sì, uno si tetralizzava, oddio, arrivano i Manjtushkos, oddio. Però non si sa nulla di loro, si sa che appunto solo incutevano terrore, perché aiuto. Nelle piramidi di Cheope sono stati ritrovati servizi igienici funzionanti, addirittura. All'interno degli stessi ci sono anche dei geroglifici un po' misteriosi, scritti alla rinfusa, tipo segui la freccia, attento, stai facendo fuori, t'ho visto? Oppure ci vediamo stanotte, ciao. Ecco, vedi, misteri.

siamo tornati indietro, sapete che torniamo anche indietro nel tempo a volte, non solo canzoni di oggi. Questa era Cher con Believe, che dice vabbè, uno usa l'autotune, sì, in una canzone basta, non come oggi che si usa solo in una canzone, usa su questa e basta, e poi volete mettere la voce di Cher con tante altre, vabbè. Va bene, va bene. Dopo le storiche sapete che ci sono le ermetiche, perché mi piace un po' da sempre, insomma, mettere insieme queste due cose, cioè poesie brevi alla Ungaretti, un po' appunto ermetiche. Qualche volta bisogna riprendere bisogna mandare in onda la voce di Ungaretti, perché è di un rilassante. Se avete visto mai le interviste, ci sono su YouTube, quelle che faceva il Rai, perché c'era la Rai quando lui ancora era vivo, ed è una cosa che lui stesso non sapeva come raccontarle, queste folgorazioni che uscivano, questi fili sottili dove passa la luce, ecco, diceva questo, e questa mi è sembrata sempre una definizione molto bella. Ma appunto le ermetiche sono appunto queste poesie un po' così, che poi uno ci pensa un po', forse le capisce, forse non le capirà mai. Vabbè, io ve le dico, poi voi fate quello che volete, sono responsabile di quello che dico, non di quello che uno capisce, questo lo dico anche a futura memoria, scrivetemi da qualche parte. Va bene, la prima ermetica si chiama Digerire elvetico, dopo mangiato il sapore vero di un amaro a Berna. Bello, bello, bello, bello. Curioso itinerante, l'impiccione viaggiatore non recava messaggi, ma sapeva tutto di tutti. Bravo, bravissimo. Un po' il cupido della cosa. Scandalo nel mondo delle bambole. Hermes più che cupido, Hermes. Scandalo, dicevo, nel mondo delle bambole questa. Big Jim e Big Jim.

L'avete ascoltata per tutta l'estate, lo so. Sui social è andata tantissimo, nelle pubblicità anche. Dice, vabbè, anche qua, sì, anche qua ve la facciamo sentire. Al mio paese, Delia, Levante e Serena Brancale, questo trio di chi dal Salento, chi dalla Sicilia come Levante, insomma, giustamente hanno dedicato questo pezzo a questi paesi che io ben conosco, tra l'altro, perché la Sicilia è esattamente come è descritta in questa canzone. È così, se non vieni mi offendo, le signore sulle sedie, è così, i paesini, insomma, bello. Va bene, allora, il momento della poesia seria invece, tiriamo il fiato dal cabaret e avete capito che, insomma, sono stati pezzi un po' arrabbiati, un po' questi sketch che, sì, ridi, ma insomma un po', perché il valore che si sta perdendo, i valori sono, lo so, una banalità, lo so, scusate un po' della retorica, ma ho trovato infatti questa bellissima poesia di Henry De Luca che si chiama proprio Considero valore, perché penso che ci siano tante cose da considerare valore che si stanno perdendo, appunto, si stanno piano piano sciogliendo, e questo mi spiace molto perché il paese sta andando veramente male, il mondo, lo dicevo anche con Angelo prima, è un momento complicatissimo, però chissà, magari serve fare quello, farsi sorridere, sì, penso di sì, spero, insomma. Va bene, si chiama appunto questa poesia molto bella di Henry De Luca, si chiama Considero valore, eccola qua, molto bella davvero. Considero valore, mi sembrava che, ecco, c'era un piano una volta, ecco, grazie. Considero valore, ripeto, di Henry De Luca. Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il

vino finché dura il pasto. Considero valore un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è mai risparmiato. Considero valore due vecchi che si amano. Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco. Considero valore tutte le ferite. Considero valore risparmiare l'acqua, riparare un paio di scarpe. Considero valore tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordare perché. Considero valore sapere che in una stanza dov'è il nord, qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato, qualunque colpa abbia. Considero valore l'uso del verbo amare e considero valore l'ipotesi che esista un creatore. Molti di questi valori, però, non li ho conosciuti.

il REM, cioè Rapid Eye Movement, la fase REM, appunto quella in cui si sogna, no? E da qui viene il nome del gruppo, che non esiste più tra l'altro, sono sciolti REM nel 2011, quindi questa era Day Sleeper. Bene, bene, bene ragazzi, beh, manca una cosa, no? Manca di farvi cantare in italiano, diciamo, e questa è una delle canzoni secondo me più belle scritte da un essere umano, ne ho scritte tante, però questa è sempre, mi ricorda tante cose, mi ricorda l'infanzia un po', mi ricorda il sogno, perché poi questo è l'arte, è il sogno, no? La forza, la pazienza di regalare un sogno, qualsiasi cosa sia. E allora vai.

La leva calcistica della classe 68, questo è il titolo completo, detto anche Ninetto. 1982, questo era un capolavoro di Francesco De Gregori. Così ho voluto chiudere la prima puntata di Liberi Tutti Showtime, nuova stagione, dai. Buona la prima, cosa dici Angelo? Buona? Buona la prima, possiamo andare avanti così, non ci cacciano, no? Che prima è suonato un telefono, ho detto oddio, la finanza, mi arresto. Vabbè, no, sto scherzando ovviamente, si gioca, qui è il mio posto sicuro, che è il mio parco giochi preferito, se me lo chiudo non dove vado la domenica. Va bene, quindi grazie Angelo in regia, grazie a voi naturalmente, settimana prossima torna anche il Prof a Quadro, appunto così la squadra sarà al completo, insomma, come giusto che sia, grazie a tutti, buona domenica e ci sentiamo appunto tra 7 giorni alle 2.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

0: Ma come stai? Ma tu conosci Awazzanane?
1: Awazza che?
0: Awazzanane! Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza, mia frequenza.
0: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: sì,
1: quello,
0: proprio quello della
1: sinistra.
0: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signore a questa nuova puntata di Wazzanane, come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 direttamente dallo studio azzurro di Radio Orizzonte in Piazza Libertà 2. Ci siamo noi, come ormai da quanto tempo lo facciamo, Nino? Da tipo 20 anni, cioè 50, quanti anni è?
1: Noi siamo lo studio 1.
0: Noi siamo lo studio 1 perché non abbiamo mai fatto la nostra puntata in qualsiasi altro studio, vero? Cioè sotto l'1 noi non ci andiamo, capito? È l'1, deve essere l'1.
1: Siamo i primi,
0: capito? Va bene. È un piacere avervi ancora con noi, mi raccomando, vi ricordo dove ci potete ascoltare, anche se magari lo state già facendo, quindi che cosa ve lo dico a fare? Questo qui può essere un controsenso, perché alcune volte tu agli amici ascoltatori gli devi dire: guarda, ci potete ascoltare qui, però se loro lo sentono è perché già lo stanno facendo, quindi io perché glielo devo dire? Cioè, ha senso questo ragionamento? Va bene, comunque, ci potete trovare in FM88 sul DAB, sul nostro sito, oppure scaricando la nostra app, quella rosa, nel Play Store, su iTunes, insomma, dove ci sono tutte le icone da scaricare, che poi voglio dire, adesso ne cambiano sempre, sì, ci sono miliardi di store, diventa un problema poi capire anche dove
1: siamo
0: farlo,
1: sempre capito? In evoluzione
0: siamo sempre in evoluzione, va benissimo. L'avete sentito signori e signori, il nostro brasiliano preferito, il Nino Meraviglia.
1: Ciao Lele.
0: Allora, voi dovete sapere una cosa, ormai comunque lo conoscete da tanto tempo e avete un po' capito, no? Se lui risponde bene, cioè riesce a parlare e riesce a creare delle sintassi corrette, vuol dire che ha fatto delle serate serene, cioè quindi è tranquillo. Non ha fatto la serata.
1: Lo svegliamo per i carabinieri quando mi fermano.
0: Quando invece lo vediamo leccato, perché lui ogni tanto viene leccato e un po' provato, beh, lì è meglio non chiedere, devo dire, vero? Vero?
1: Confermo.
0: Perché funziona così in Brasile soprattutto, no?
1: È un casino.
0: Poi adesso tra l'altro è il periodo del carnevale in Brasile, cioè
1: non solo
0: che poi allora io vorrei parlare un giorno vorrei parlare con una persona che è stata al carnevale di Rio, perché comunque
1: che è ritornata condizione necessaria che sia ritornata dal carnevale,
0: come soprattutto,
1: e ti ricordi
0: quello che ha fatto, va benissimo. Dietro di lui signore e signori il nostro fan numero uno, l'Alberto.
2: Ciao ragazzi.
0: L'Alberto è già clima estivo, cioè guarda, io
2: c'ho caldo,
0: cioè, noi abbiamo le felpe proprio, cioè pitonate con dentro, capito? Il grizzly
2: e stai a vampà.
0: Va bene. Signori, è arrivato il momento di ascoltare il nostro primo brano. L'abbiamo ascoltato settimana scorsa, anzi abbiamo intervistato un po' il roster dei suoi artisti, ma noi ci concentreremo su questo brano che è fatto in collaborazione con i Sette Grani, scusate il gioco di parole. È un brano comunque molto importante perché riconduce un po' ai tempi della Shoah, ok? Quindi è sicuramente molto bello e noi ce lo riascoltiamo perché neve diventeremo.

0: Neve diventeremo, Moreno del Signore featuring i Sette Grani, un brano veramente meraviglioso. Colgo l'occasione per incentivarvi all'ascolto, quindi seguiteli su Spotify entrambi, perché comunque meritano assolutamente. Devo dire che allora è sempre bello quando ritornano delle persone che ci sono state, no? E quindi fa sempre un sacco di piacere, perché ormai si è rotto un po' il ghiaccio inizialmente, perché poi quando si conosce magari un artista inizialmente c'è un po' quella sorta di vabbè, aspetta, conosciamoci, però invece quando si è già bypassata questo tipo di situazione è come se fossi di casa. E quindi è meraviglioso avere nuovamente ospite con noi Andrea Cagnato.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Come stai innanzitutto?
1: Sto benissimo assolutamente, e anzi è sempre un piacere venire a trovarvi. Questa è già la seconda volta, quindi sono molto contento, molto entusiasta di questo nuovo...
0: Hai visto che bello, eh?
1: Qua ormai avete fatto il look, cioè, rifatto il look.
0: Questo è bello.
1: Meraviglioso, no? Gli studi sono bellissimi e quindi è proprio un piacere...
0: Prima coltivavamo le uova proprio verticalmente.
1: Ma c'era quella poesia...
0: Vabbè, mettiamola così, dai!
1: Ecco come sono buono.
2: Svegliamo il segreto, un green... c'è il telo verde, tutto finto.
0: È tutto camuffato.
1: È
0: tutto camuffato. Tra l'altro noi stavamo parlando un attimino fuori onda insieme ad Andrea, e l'intervista che abbiamo fatto in passato è successa prima poi della pandemia,
1: sì, pochi mesi prima.
0: È pazzesca questa cosa, cioè uno non si aspetta mai quello che può accadere fra veramente un quarto d'ora.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto,
0: poi
1: esatto.
0: Soprattutto a livello artistico è molto complesso, perché fai un progetto di promozione che poi devi stoppare inevitabilmente per le varie ed eventuali che accadono. Ma proprio partendo da lì, tu come hai vissuto questo periodo? Quindi il periodo Covid?
1: Allora, il periodo Covid, diciamo che sugli aspetti negativi non c'ho voglia di menzionarli, perché credo che tutti quanti ne siamo stati coinvolti. Ne colgo gli aspetti più positivi. Allora, dal punto di vista della famiglia, mi sono potuto godere molto di più mia figlia.
0: Bello.
1: Nonostante sia stato a casa a lavorare, mille peripezie, stress, eccetera, eccetera, perché io, facendo l'insegnante di musica, facevo le lezioni online.
0: Ok. Insomma, è lì.
1: Ho sfrattato mia figlia dalla sua cameretta per mettere tutta la mia attrezzatura, povera bambina, però comunque passavo tutte le giornate con lei.
0: Ok.
1: E quindi... nonostante tutte le fatiche, posso dire di averla vista crescere e molto più da vicino rispetto a quello che era il mio solito, perché comunque col lavoro che faccio bisogna sacrificare qualcosa e quindi anche il tempo agli amici o alla famiglia è questo. Quindi sono stati dei mesi in realtà bellissimi. Oltre a questo aspetto qua c'è sicuramente l'aspetto artistico, l'aspetto tecnico, dove ho deciso poi di investirlo, e quindi quel tempo lì, perché siccome si era fermato tutto dal punto di vista della promozione, dei live, non si poteva fare più niente, allora io alla fin fine ho iniziato a scrivere il secondo disco lì e studiare, decidere di cercare di portare delle novità in tutto il quello che era la mia proposta, e quindi sono stati mesi poi dopo in realtà di investimento, e quasi sono passati velocemente, posso
0: che
1: dire.
0: Poi la cosa fantastica, ed è un argomento, anzi una situazione che è uscita spesso, è proprio il fatto che comunque tutte le persone si sono sentite all'inizio un po' scosse, no? Ci sta, perché da un momento all'altro ci hanno comunque tolto tra virgolette la parte libera, no? Ok, quindi ci hanno detto ok, da adesso decidiamo noi. Però poi a un certo punto hanno capito che di aver avuto la possibilità di potersi fermare, no? E di dover dire ok, ma aspetta un secondo, ora ho un sacco di tempo. Cioè prima, attualmente noi non abbiamo tempo fondamentalmente, certo, perché siamo oberati di 800 miliardi di cose. Anche andare a fare la

0: Al supermercato alcune volte lo devi incastrare perché diventa complesso. In realtà in quel momento lì abbiamo avuto proprio il regalo, tra virgolette, in una condizione assolutamente complessa, di poterci fermare. Ed è bello solo questo punto di vista, cioè il fatto di aver ripreso in mano la costanza del tempo. Bello, eh?
1: Sì, no, assolutamente. Sulla questione del tempo, credo che proprio la percezione del tempo sia stata diversa da parte di tutte le persone. Quindi questo già era un forte argomento su cui uno si poteva riflettere e confrontarsi. Però hai ragione.
0: Adesso andiamo ad ascoltare un brano del tuo primo album, sì, giusto? Che è dedicato ai Magnifici Sette. Cioè proprio.
1: No, solo a uno.
0: Solo a uno, bravo, è vero. Allora, lo spunto è dei Magnifici Sette, per i Magnifici Sette. Però poi alla fine gli piaceva solamente uno, tant'è che si intitola Il più bello dei Sette.

0: quindi chi era il più bello dei sette?
1: Ma allora, questa canzone qua è, in realtà è un po' un... l'incipit che c'è dietro a questa canzone è sul fatto di non seguire la strada del branco, no? Nel fatto di farsi trasportare da quello che è il gruppo e le idee del gruppo, ma quindi di pensare con la propria testa. E poi questa canzone in realtà è partita da questo concetto, ma è lo sviluppo un pochettino di una storia pulp, poi praticamente. Okay. E quindi parla di una banda. C'è qualcuno che mi aveva detto che ricordava un pochettino un Romanzo criminale, e quindi sul film, che comunque film che ho visto, quindi può essere... esatto, quindi comunque sicuramente qualche contaminazione da film che ho già visto sicuramente c'è stato, o anche altra musica e quant'altro. Quindi questa qua è l'incipit generale, e poi dopo si è sviluppato con questa canzone qua di qualcuno che voleva uscire dal gruppo, ma poi dopo c'erano tutte le difficoltà del farlo.
0: Ma quindi la tua fonte di ispirazione per quanto riguarda la scrittura arriva da ogni cosa, o sono delle emozioni che la muovono? Cioè, del tipo, tu adesso hai appena citato che potrebbe essere stata ispirata da Romanzo criminale, dico potrebbe. Ecco, arriva anche da lì, o sono sostanzialmente emozioni negative o positive che ti spronano poi a scrivere?
1: Allora, bellissima domanda. Adesso iniziamo a sudare. Allora, dal punto di vista, diciamo, base, sicuramente io parto dalle emozioni,
0: okay,
1: che la musica mi ispira,
0: okay,
1: perché io sono nasco come musicista e poi sono subentrato come cantante, okay, di me stesso, e quindi parto dalle emozioni che la musica suscita per cercare di capire di che argomento voglio che quella canzone parli,
0: okay, chiaro,
1: e di conseguenza chiaro inizio a stendere qualcosa su quell'argomento e su quella emozione che provo e cerco di costruirne una storia. Però è anche vero che tutte le volte che interagisco con qualsiasi forma d'arte, che possa andare a vedere dei non so, dei quadri piuttosto che delle fotografie, piuttosto che un film e quant'altro, secondo me già lì una persona viene contaminata, okay, da qualcosa,
0: okay.
1: E di conseguenza non è detto che quelle emozioni che tu hai recepito da altri artisti, anche non per forza musicali, non possano essere poi dopo fonte di ispirazione per una tua reinterpretazione.
0: Ti è mai capitato di ascoltare magari una parola, una frase, un suono nel passato, e in quel momento ti ha rapito, quindi cioè boom, hai detto wow, che bello, te lo sei portato dietro negli anni, e poi dopo un certo punto hai capito a che cosa serviva? Ti è mai capitato una cosa del genere?
1: Allora, con questa roba bellissima non ci ho mai pensato con coscienza.
0: Ok.
1: Ci sono. Allora, devo dire uno strumento in particolare, sì, che poi dopo in una canzone determinata nel secondo disco è stata utilizzata.
0: Ok.
1: Ed è stato fondamentalmente il primo strumento musicale che ho utilizzato, che veniva comunque anche dalla mia famiglia, ed era uno xilofono in legno.
0: Fantastico, fantastico.
1: E io fantastico da bambino mi ricordo che lo montavo, poi scambiavo, in realtà per fare le melodie scambiavo le posizioni per fare più velocemente le melodie, e comunque quel suono devo dire che mi cattura sempre, anche se non è il mio xilofono. Quando io sento uno xilofono, comunque è uno di quei suoni che mi scalda il cuore.
0: Bello.
1: Quindi questa roba qua sicuramente sì.
0: Ti ho fatto questa domanda perché nel mio caso, aggiungo una specifica, la parola pomomappi, che è il mio mondo a fumetti, arriva dal pomello della porta, perché mi ricordo che alle medie un mio compagno di classe non lo prese, quindi lo ciccò completamente, entrò la professoressa e disse: cosa stai facendo? Prof, non ho... lui disse: non ho... ho ciccato il pomo mappo. Invece di dire pomello, disse pomo mappo. Ho detto: ma che suono bello, pomo mappo. Ma non capivo che cosa in quel momento servisse, cioè non capivo neanche perché mi fosse rimasta addosso questa parola. Poi nel futuro invece è arrivata la motivazione.
1: Ecco,
0: è fantastico, veramente le strade come si incastrano, fanno, arrivano, cioè è meravigliosa.
1: Assolutamente,
0: questa, è assolutamente
1: sì,
0: meravigliosa. Io direi che possiamo iniziare a raccontare un po' come ci si può sentire ad essere una nuvola.
1: Allora, intanto questo qua è il primo singolo che è stato lanciato del secondo album. Ed è una, ed è la prima canzone che poi ho iniziato a stendere del secondo disco, quindi era piena pandemia ed ero, me lo ricordo proprio nitidamente, ero sul balcone con mia figlia giocava con i suoi giochi, e io strimpellavo la chitarra mentre la guardavo e è venuto fuori questo giro di accordi e ho detto ah, guarda, questa qua è una bella canzone, cioè nel senso sembra un giro di accordi che gira molto bene. Pensavo poi comunque al fatto che non avevo mai scritto una canzone su mia moglie e alla fin fine ho detto questo è un giro che può rappresentare lei e quindi bello, questo bello. È stato proprio come è nato. Poi stendere il testo, limarlo eccetera eccetera, ci sono stati poi ovviamente dei mesi, ma l'incipit poi dopo anche lì è stato proprio
0: perché poi la prima stesura tante volte è proprio quella di getto, no? Cioè forse capita raramente che sia già perfetta così, capita raramente, sì. Poi magari lo riprendi dopo 2-3 giorni, ti rendi conto che un paragrafo, un pezzo può essere espresso meglio e quindi ci rimetti mano senza poi perdere l'anima, no? L'anima iniziale, giusto?
1: O anche le linee melodiche proprio.
0: Anche le linee melodiche.
1: Se certo. Magari sulle strofe, ok, su quella canzone, ma anche su altre canzoni, mi è capitato proprio di dire no, cambiamo completamente il ritornello e le linee melodiche del ritornello. Poi rigiri le parole per farle stare nelle melodie nuove, però fondamentalmente sì, cioè lì viene, subentra l'autocritica, quindi uno dice ok, ascolti, registri, provi, eccetera, eccetera, e dici no, così non va bene, non funziona. E quant'altro, mantenendo però ovviamente l'ossatura fatta. E poi devo dire anche che c'è stato un grossissimo cambiamento rispetto al primo album. Come dicevo, c'è stata una grande ricerca sonora e anche in contrapposizione alla solitudine della pandemia, e ho voluto stravolgere la mia formazione, perché se nel primo disco ero one man band, in questo disco invece ho coinvolto diversi musicisti, e ho pensato proprio di arricchire diciamo gli arrangiamenti che ovviamente la formazione da singolo non mi poteva permettere. Il disco, e comunque nei live gli propongo sia con la band che da solo, okay. Quindi la Loop Station, okay, non l'ho lasciata, okay. Okay. Assolutamente no, perché è una fedele compagna da troppi anni e quindi non potevo abbandonarla adesso. Però è un cambiamento, uno stravolgimento completo, ma l'energia che c'è dietro al suonare insieme ad altre persone, comunque è una magia, comunque, che rimane impossibile da replicare. E quindi
0: io direi che a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Buon ascolto.

0: Partiamo un po' dall'inizio. Come ti sei innamorato della Loop Station? Perché poi non è una cosa così particolare. Cioè, scusami, è una cosa molto particolare, non poco. Cioè, perché comunque spesso e volentieri tipo i One Man Band utilizzano un sacco di strumenti reali. La Loop Station è entrata ultimamente e sicuramente non deve essere facile da utilizzare, almeno credo, da profano parlo.
1: No.
0: Ma tu quando è che ti sei innamorato?
1: Circa 15 anni fa.
0: Okay. Quindi quando ancora non era famosa la Loop Station,
1: allora,
0: se vuoi.
1: Diciamo che in realtà era famosa ma non tanto diffusa.
0: Ok, poi sì, comunque, giusto, bravo, forse è il termine più corretto. Sì.
1: Poi comunque c'è anche da dire qual è quello che è l'aspetto italiano rispetto all'estero.
0: E lì si apre il mondo.
1: Quindi, vuol dire che io non è che non ho scoperto l'acqua calma, peggio, cioè nel senso, già l'ultimo sono arrivato io. Il primo in Italia che ha, diciamo, l'ha utilizzato comunque è stato Alex Britti. Durante un festival bar lui saliva live con una Loop Station.
0: Oh, fantastico.
1: Basta, tutti a casa.
0: Cioè, fantastico.
1: Detto questo, dopo diversi anni in realtà, l'ho comprata, mi ricordo, ho dato dentro una chitarra in un negozio, una sette corde da ipermetallaro, qual ero ai tempi, e ho preso un'acustica e una Loop Station. L'ho presa perché mi interessava migliorare dal punto di vista dell'improvvisazione.
0: Okay.
1: Quindi ho detto, io registro con la Loop Station, mi faccio dei giri, ci improvviso sopra e mi sarà più facile, o anche solo un accordo e mi sarà più facile risentirmi. Quindi il motivo è stato quello, comunque cercare di crescere musicalmente. Da lì poi è subentrato il fatto che ho detto ok, ce l'ho, faccio dei live in acustico, ai tempi collaboravo con diversi cantanti, quindi non cantavo ancora. E ho detto, perché non arricchire i live con una Loop Station? E allora da lì ho iniziato a utilizzarla in quella maniera. E poi, onestamente, da quel momento in poi non ho più staccato la Loop Station durante un mio live acustico.
0: Ma qual è la parte più complessa nell'utilizzo di una Loop Station? È forse il coordinamento?
1: Sì. Cioè il coordinamento, il fatto di intanto è la precisione con cui devi schiacciare il pedale per iniziare la registrazione e l'istante in cui concludi la registrazione.
0: Okay.
1: Quindi se fai una cretinata vai avanti 5 minuti e tutti si accorgono di quella cretinata.
0: ok.
1: E quindi questa è la prima cosa. E poi ovviamente c'è stata anche un'evoluzione. La mia ultima versione, che è proprio l'ultimo modello che è uscito, è come se avesse tre registratori in contemporanea.
0: Okay.
1: Quindi io tipo su una pista faccio solo la batteria, su una solo il basso, sull'altra delle eventuali sovraincisioni che possono essere chitarra, cori fatti con la voce, di tutto di più. E poi durante l'arrangiamento gli tolgo e gli metto per avere più piani di ritmo. O addirittura ci sono dei brani dove ho due ritmi che si intrecciano e nella strofa magari ho soltanto un ritmo base e un ritmo più complesso per il ritornello. Quindi
0: cioè è incredibile, perché tu allora durante un live devi, oltre a ricordarti le parole, oltre a ricordarti gli accordi, oltre a... ti devi anche ricordare di schiacciare il pedale per far partire il frame giusto, no? Ok,
1: quello sì, che sì.
0: Ma semplice comunque.
1: Ti dico che talmente è da talmente tanto che lo faccio
0: che non ci fai neanche caso, ok?
1: No, che mi risulta più facile farlo così piuttosto che suonare solo chitarra e voce.
0: Okay. Allora ci sta, perché ormai sei entrato nel loop,
1: sì.
0: E tu dici, vai, ho capito come funziona il meccanismo, quindi mi viene addirittura naturale.
1: Sì,
0: è un po' come
1: guidare,
0: no? Alla fine, cioè.
1: Sì.
0: Hai imparato come funziona e vai via
1: arrangiandoli
0: liscio.
1: Tutti in una determinata maniera, ma la stessa cosa è anche con la band. Adesso prossimamente il 3 marzo, fra parentesi, piccolo spot pubblicitario, ci sarà il live di presentazione del disco con tutta l'intera band, dove ci saranno Roberto Gualdi, grandissimo batterista di Vecchioni e di altri artisti italiani, piuttosto che Mario Zaro e Antonio Lupi, e anche lì ho detto ok, adesso riprendo l'elettrica e suonare l'elettrica insieme al canto e non avere la Loop Station le prime volte che provavo, per poi dopo prepararmi a questi live futuri, ho detto cavoli, ma è tutto, cioè mi sentivo completamente scordinato, voce chitarra, è stata una roba traumatica.
0: Allora e ci sta, perché comunque sono due aspetti completamente diversi, fanno parte dello stesso mondo, ma sono completamente diversi. Cioè tu veramente, quando si dice one man band, davvero tu eri tutta la band, perché sì, facevi tutto te, quindi trovarsi a, a, non so, a vedere che ci sono altre persone intorno, scusa, dov'è il tuo tasto per favore? Dov'è il, che lo schiaccio perché non mi piace quello che stai facendo, devi ripeterlo, capito? Ci sta assolutamente.
1: Certo.
0: Direi che ci ascoltiamo il primo dei tuoi, live, si chiama Petali di ciliegio, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ok.
1: Posso dire due parole?
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Allora, questa canzone qua è quello che è stata proprio la mia fotografia del lockdown, ok?
0: Ok.
1: È un pezzo comunque con un giro leggermente malinconico, il brano non è triste, credo che, e spero, poi dopo me lo devono dire le persone che lo ascoltano, non posso dire io, che si riesca a capire che ci sono degli aspetti positivi e negativi di questo. E l'ho pensato, scrivere questo brano, pensando che questo sarebbe stato un po' un mio promemoria nel futuro di quello che è stato. E spero che le immagini che ho descritto possano balzare agli occhi un po' di chi ascolta il brano e dire, beh, sì.
0: Ma sei ingrassato tu?
1: No, io sono, allora, durante, durante il lockdown credo di aver messo circa 10 kg.
0: Un po' tutti.
1: Io e mia figlia abbiamo cucinato di tutto.
0: Non c'è niente da fare.
1: Ho guardato i tutorial per fare anche i taralli, 2 giorni di lavoro a fare i taralli. Abbiamo bolliti nell'acqua, poi messi nel forno, ho scoperto. E ho vissuto 7 mesi in tuta. Finito il lockdown, ho messo i jeans.
0: Cosa sono ste robe?
1: E io ho detto, ma perché sono stretti? E poi sono salito sulla bilancia, no? E poi dopo in realtà mi sono messo proprio a stecchetto, quindi...
0: È vero, guarda che una delle difficoltà...
1: È stata tremenda quella situazione.
0: Sì. Io, guarda, dopo più o meno ho vissuto la stessa situazione, quando poi mi sono pesato sulla bilancia, è uscito fuori, in quanti siete? il livello era questo, era davvero questo, quindi è incredibile. Ce l'ascoltiamo allora. Preparatevi, quindi mettetevi le cuffie e godetevi questo live.

0: Heavy metal, ascoltavo il più, quello che reputo il più grande di tutti i, i cantautori italiani, che è Fabrizio De André. Beh. E tuttora vabbè, rimane
1: un menestrello,
0: un menestrello
1: incredibile.
0: E molto più recenti invece posso dire sicuramente, che poi recenti già sono insomma degli artisti affermati, Daniele Silvestri, Caparezza, in primis sicuramente questi due sono, sono quelli che attualmente possono essere un po' i miei modelli su come stendere, cioè nel senso dico cavoli, questi scrivono delle canzoni pazzesche.
1: Sì, hai scelto proprio comunque degli artisti che hanno una capacità di scrittura molto, cioè, proprio anzi hanno una capacità di espressione nella scrittura che è molto forte. Cioè, difficilmente troverai dei testi di Silvestri banali, anche se possono sembrare banali, perché la, la cosa tipo Salirò.
0: No, Salirò.
1: Cioè, ragazzi, ascoltate le parole!
0: Anche quello è pazzesco, come cioè, sentito a 14 anni, perché secondo me avevo più o meno quell'età lì, quando, quando è uscito a Sanremo con quella canzone lì, che ha vinto il premio della critica. E rispetto al a quando l'ho ria, cioè nel senso è una dei, delle poche cover che faccio live,
1: oh, quella lì è bellissima,
0: ed effettivamente capisci l'interpretazione che gli è stata data, la qualità del testo, l'argomento, ma la leggerezza della musica, cioè tu dici vabbè, questo qua a casa proprio, tutti
1: guarda,
0: a casa.
1: Ti dico una delle interpretazioni secondo me più errate, incredibile, che sono state nella storia, che poi come hai detto te, se la riascolti quando sei un po' più grande ne capisci il senso. Adesso vi faccio fare un tuffo nel passato di non so quanti anni, ma negli anni 90, negli anni 80-90 c'erano i Righeira,
0: sì?
1: Che cantavano Vamos a la Playa e tutti l'hanno preso per una hit estiva, in realtà parlavano di una bomba nucleare.
0: Ma dai, sì. Questo non.
1: E quindi riascoltando il testo si capisce la gravità di quello che stavano dicendo. Poi loro la interpretavano come hit estiva, ma nel testo c'era molto, molto, molto di più.

quanto ci si diverte veramente, anzi quanto vola il tempo quando ci si diverte, tant'è che ormai mancano solamente 9 minuti e avremo ancora 10 miliardi di cose da dire. Dovremmo parlare con la direzione artistica e tipo fare questo programma, non so, per 3 ore, e anche lì secondo me arriveremmo alla terza ora dicendo cavoli, però ce ne vorrebbero 6. Insomma, viviamo dentro qua, mangiamo, beviamo, facciamo tutto quello che ci dice e buono, andiamo live 24 su 24. Va bene, allora manca veramente poco. Io direi a questo punto di ascoltare il tuo live e quindi non perdiamoci via, dai, ascoltiamoci, dai. Comunque, binario 5 quarti, signore e signori, se avete il biglietto recatevi verso il binario Andrea Cagnato, lo trovate lì dove c'è musica.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini e mi sembra un sogno, che poi diventa un incubo.

della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto

Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

niente non sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

amici di Radio Orizzonti, benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica con Angelo Sivelli in regia e Claudio Borroni alla voce, che vi sta per presentare il primo brano di musica classica, che è di Dvorak e si tratta di una danza slava.

abbiamo voluto cominciare con una marcia di quelle che sicuramente non vi addormentano. Avete sentito che forza, che violenza e che ritmo. Riprendiamo con qualcosa di completamente diverso. Abbiamo Michael Jackson che ci fa ascoltare I Just Can't Stop Loving You. Non riesco proprio a smettere di amarti.

0: Era la vocina leggera leggera di Michael Jackson. Adesso invece ne arriva un'altra, di un italiano, molto più rude, molto più dura, che per, diciamo, un po' compensare questa sua voce particolarmente dura, ha scelto un nome molto dolce. Zucchero, per esempio. Oh, intanto non vi ho detto che di fronte a me è arrivata leggermente una virgola in ritardo, Gisella. Gisella, a cui ho chiesto per favore se mi lasciava un'oretta delle sue 64 ore di registrazione, e me ne ha lasciata una, ovviamente partecipando però alla trasmissione. È vero o no, Gisella?
1: Ciao a tutti e grazie per l'invito. Come sempre io ti lascio non solo un'ora, due, tre, perché quando tu chiedi io non ho il coraggio di dirti di no. Mai, questo mai.
0: Ma non c'è quel proverbio che dice chiedi
1: e ti sarà dato, esattamente.
0: Ok, dai, cominciamo con Zucchero, poi continuiamo la nostra discussione. Zucchero, non ti sopporto più.

Intenso, intenso questo brano di Zucchero, ma quello che arriva adesso è ancora meglio. Una cosa non vi ho detto: quando io invito Gisella alla mia trasmissione, bisogna stare attenti che lei ha dei gusti particolari, per cui a lei fa piacere ascoltare dei musicisti, dei cantanti, soprattutto di un certo tipo. Ne sta arrivando proprio uno che lei ama particolarmente. Il brano si chiama Thank You, il cantante è Gregory Porter.

Lasciamo questo brano Thank You un po' alla Ray Charles di Gregory Porter per riabbracciare la nostra meravigliosa musica classica con Tchaikovsky, che ci fa ascoltare la serenata per archi in Do maggiore, opera 48.

0: Vediamo un po' se ho ragione.
1: Ma come la canta Tiziano Ferro.
0: Ah beh, allora vediamo un po' come sarà.
2: E adesso andate via, voglio restare solo.

Mamma mia, che voce questo Tiziano Ferro! Devo dire che Ranieri. Sì, deve accontentarsi del secondo posto, secondo me, anche se questo è il suo vero brano. Tiziano Ferro l'ha cantata in una maniera veramente stupenda. Bene, ritorniamo in America con un grande cantante, la cui estensione vocale ce l'hanno in pochi. Il brano è intitolato Soul Provider, Michael Bolton.

e abbiamo ascoltato un'altra grandissima bella voce, quella di Michael Bolton. Adesso per ora basta voci, solo un brano musicale, Wolfgang Amadeus Mozart, Una piccola notte di musica. Eh beh, insomma, è tutta musica, è per forza che ci sarà la musica.

Uno dei film che sicuramente tutti quanti si ricordano è Love Story. Ascoltiamoci il tema di Love Story con l'orchestra di Francis Lai.

quindi questa era il tema di Love Story. Ed ora un brano jazz da un grande personaggio che non fa soltanto jazz, ma è un bravissimo cantante pop jazz, devo dire. Il brano è bellissimo, si chiama Luck Be a Lady Tonight. Questo brano ha un verso iniziale da grande interprete musicale jazz. Il cantante è Seal.

Allora, adesso è il momento di un autore italiano che non è mai contento. Sapete perché? Perché lui vuole sempre di più. Pino Daniele.

Vi è piaciuto? Ma non lo so. Allora, adesso un autore italiano che non si annoia mai, ma come non ci annoiamo nemmeno noi, perché qui a Radio Orizzonti e soprattutto nel nostro programma di A Tutta Musica, ma come si fa ad annoiarci? Giovanotti, perché io non mi annoio, no, per te non mi

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: No che non mi rompo, no che non mi rompo. Ma chi si rompe qui? Tutti quanti ci divertiamo a Radio Orizzonti, anche se purtroppo dopo un'ora di trasmissioni siamo arrivati alla fine. Alla fine con questo brano che ci ricorda quel bellissimo film un po' tragico e un po' difficile da comprendere, Blow Up. Il brano si chiama Bring Down the Birds e il compositore è niente poco di meno che un grande jazzista, Herbie Hancock. Thank you.

0: come vi dicevo, purtroppo anche questa puntata è giunta al termine, cara Gisella.
1: Purtroppo sì, ma ci risentiremo prossimamente.
0: Grazie Gisella di essere intervenuta alla nostra trasmissione, ci hai fatto veramente un'ottima compagnia, spero che i tuoi brani ti siano piaciuti.
1: Certamente sì. Certamente
0: Angelo Sibelli invece è una persona straordinaria perché insomma non smetterà mai di starmi dietro, a volte di darmi qualche batosta, ma soprattutto è l'uomo delle informazioni. E quindi noi tre, non so se ci sarà anche Gisella la prossima volta, ma ci vedremo, ci sentiremo almeno la prossima settimana. Ricordatevi il mercoledì alle ore 21 e la ripetizione della domenica alle ore 18. Buona serata a tutti, ciao ciao!
2: Ciao ciao! Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Rovello Porro, farmacia Rovello, in via Dante Alighieri 6, risponda al numero 02 967 50 517. Al cinema Silvio Pellico potrete vedere alle ore 16 Paw Patrol, missione dinosauri, un genere animazione. Invece alle ore 18 Spider-Man, Brand New Day, un genere avventura. E inoltre alle ore 20 e 45 il film Odissea, un genere avventura. Cinema Prealpi invece potrete vedere Oceania, un genere avventura, alle ore 15 e Fammi il piacere, un genere commedia, alle ore 17:15 e alle ore 21. Caronno Pertusella, martedì 8 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sede di via Adua, giornata per la salute, dove i cittadini potranno accedere liberamente per la rilevazione dei parametri vitali e la consulenza dell'infermiere di famiglia. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso l'area festa in via Cavour 2, cena medievale. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, dopo le vacanze riapre Binet 2. Saronno, sciopero dei treni tra il 7 e l'8 settembre, 24 ore di stop e disagi per i pendolari. Saronno, Martina protagonista a Cash or Trash, affare da oltre 1500 euro in TV. Saronno, il santuario accoglie la Madonna che scioglie i nodi, novena e festa con la tradizione dei nodi. Saronno, pietre sul passante, treno bloccato, passeggeri evacuati. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale degli Aduce e alla regia Giancarlo Andreini. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Dopo la pausa estiva riapre Binet 2, spazio giovani di Saronno, con un calendario di iniziative gratuite che accompagnerà i ragazzi per tutto il mese di settembre. Tra le proposte, podcasting, scrittura autobiografica, laboratori musicali, giochi da tavolo, creatività e un watch party dedicato agli anim. Torna Young Podcasting, il laboratorio dedicato al mondo del podcast, in programma martedì 15 settembre dalle 20.30 alle 23.30 e martedì 29 settembre dalle 20.30 alle 23.30. Allo stesso tema del racconto di sé è dedicato anche Io Lab, il laboratorio di scrittura autobiografica. Due gli appuntamenti, venerdì 11 e venerdì 25 settembre, entrambi dalle 18 alle 21. Giovedì 17 settembre invece dalle 21 alle 23.30 Lab Musica, laboratorio musicale aperto tutti in collaborazione con Street Art Academy. Inizio di settimana amaro per i viaggiatori e i tanti pendolari che utilizzano quotidianamente la rete ferroviaria. Una nuova protesta a carattere nazionale rischia infatti di paralizzare la circolazione sui binari a partire dalla serata di lunedì 7 settembre, per poi proseguire durante l'intera giornata di martedì 8 settembre. 24 ore di astensione dal lavoro che vedranno coinvolti i lavoratori del gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, con il concreto rischio di cancellazioni, ritardi e variazione alla tabella di marcia di molti coinvolti. I treni in corsa nella serata di lunedì 7 settembre porteranno a termine il loro viaggio a patto che l'orario di partenza sia antecedente alle 21.18 e che l'arrivo alla destinazione finale avvenga entro le ore 22.18. Per quanto riguarda la giornata intera di martedì 8 settembre, le aziende garantiscono la copertura delle sole corse inserite negli elenchi dei servizi minimi indispensabili. Come di consueto, nei giorni feriali saranno tutelate le fasce orarie di maggiore affluenza per i lavoratori, ossia quelle del mattino tra le 6 e le 9 e quelle della sera tra le 18 e le 21. Sono stati tanti saronnesi che giovedì 3 settembre davanti alla televisione hanno riconosciuto un volto familiare. Tra i protagonisti della nuova puntata di Cash or Trash, chi offre di più, c'era infatti Martina, giovane saronnese, arrivata davanti alle telecamere. Martina si è presentata con due copricapi tribali, pezzi decisamente insoliti, che hanno subito attirato l'attenzione. Come prevede il format, gli oggetti sono passati prima dalla valutazione dell'esperto, che ne ha ricostruito caratteristiche e valore prima dell'ingresso nella sala dei mercanti. Sono stati fissati due pezzi, una stima complessiva di 1.200 euro. Poi è iniziata l'asta. Le offerte dei mercanti hanno progressivamente superato la valutazione iniziale, fino ad arrivare a 1.550 euro, una cifra che ha convinto Martina ad accettare a concludere la vendita, portando a casa 350 euro in più rispetto alla stima. una partecipazione saronnese alla popolare trasmissione dedicata ad antiquariato, collezionismo e oggetti curiosi, proprio nei primi giorni della nuova stagione. Saronno accoglie la Madonna che scioglie i nodi e il programma delle celebrazioni devozionali entrerà nel vivo a partire da sabato 19 settembre con l'avvio della novena. Ogni giorno alle ore 17:15 si terranno l'esposizione della statua e la recita del Santo Rosario, seguita alle ore 18 dalla Santa Messa con la supplica e la tradizionale consegna delle proprie intenzioni e nodi personali. Il culmine delle celebrazioni si toccherà lunedì 28 settembre con la festa della Madonna dei Nodi. Il momento di preghiera inizierà alle 17:15 con il rosario e la consacrazione a Maria, seguito alle 18 dall'ultima messa solenne e dalla raccolta finale delle preghiere. Al termine della funzione spirituale, nel chiostro del santuario, si svolgerà il caratteristico rito del falò dei nodi, in cui le preghiere scritte consegnate dai fedeli durante i giorni di festa verranno tradizionalmente bruciate. C'era anche una saronnese tra i passeggeri rimasti bloccati giovedì 3 settembre nel passante ferroviario di Milano. La pendolare ha raccontato in tempo reale i momenti di preoccupazione vissuti a bordo del convoglio, rimasto senza alimentazione nei pressi della stazione di Milano Lancetti. Il convoglio infatti è rimasto bloccato nel tunnel in corrispondenza di via dell'Aprica. La circolazione è stata sospesa per un inconveniente tecnico alla linea causato da una ditta esterna. Le prime ricostruzioni parlano della caduta di materiale durante lavori in superficie. Alcuni sassi avrebbero raggiunto la sede ferroviaria e colpito anche dei finestrini. Il treno è rimasto senza alimentazione. A bordo c'erano circa 400 passeggeri. Sono intervenuti i vigili del fuoco, Polferre e personale sanitario. Non risultano feriti e i viaggiatori sono stati fatti evacuare e accompagnati verso la stazione di Bovisa, dove hanno proseguito il viaggio a piedi. Queste ne sono notizie di Orizzonti News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, La Settimana, Varese News e Saronno News. Delia con Giancarlo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: Elisabeth, che nudar l'aucat e il dottor, che discute in con maestria.
1: Mica tu resù, ma però c'è la

0: Eccoci, noi manteniamo le promesse. Vi abbiamo detto che ritornavamo per un'altra puntata del Ciceremon Cicinin. Eccoci qua con l'Anna Tunesi,
1: l'Anna Zucchetti
0: e l'Andreina alla regia.
1: E un quai vune il disarà. Oh, in chinkamochi,
0: dochi. Ma no, perché Radio Orizzonti l'ascoltano tutti.
1: È vero, e il Ciceremon Cicinin tiene compagnia. E poi si imparano anche tante cose.
0: È vero.
1: Per esempio, si ascolta una bella poesia in dialetto.
0: Intitolata Anna.
1: La manutenzione.
0: Ah, la manutenzione.
1: No, della macchina, ascolta.
0: Ah, vediamo.
1: E l'è del Mario Scurati. E l'ho trovata sul Chirè de Milan. Quel bimensile, quel giornalino bimensile che noi usiamo spesso nelle nostre trasmissioni. Allora, la manutenzione. Anna, quando si diventa vecce, le mei fa manutenzione. La solita canzone, come quanche guta i tecci. Na gamba si fulina. Voi intorna come un bamba, de lei in la terza gamba la fa de medesina. Nu regia le panada, la sento un bel nagot, la vibra anche de not, la par nota stunada. E ecce un po' tubis, con tripara de urniette, culur che fam di fet, mi vedi tu scos gris. Un den che le carià, un'altra il ballalliscio, e mi me senti schiscio se gode sgandulà. E parlennò di os. Appena de sedà, senti sto gran scrizzà come un concervalos. Se pe fo una curseta, me manca un po' il buffet. Genoc che fam di fet. Son proprio una caretta. Per vivi in buon umor, le mei dago un'ugiada a tutta sta masnada de male e de dolor. Adesso ve parli più de tutti i miei magagni. Indos come fussen pagni. Eh sì. Ciao, mia gioventù.
0: E dopo la bella poesia in dialetto, in italiano il titolo è La manutenzione.
1: Minga della macchina!
0: No. Quando si diventa vecchi è meglio fare manutenzione. La solita canzone, come quando gocciolano i tetti. Una gamba si folina, cammino come una bamba, la terza gamba è di legno, e fa da medicina. Un orecchio toppato, non sente un bel niente, vibra anche di notte e sembra una nota stonata. Gli occhi un po' miopi, con tre paia di occhialini, colori che fanno difetto, io vedo tutto grigio. Un dente che è cariato, un altro balla il liscio, e io mi sento in difficoltà se devo masticare. E non parliamo delle ossa. Appena sveglio sento un gran scricchiolio come un concerto birichino. Se poi faccio una corsetta mi manca un po' di fiato. Le ginocchia fanno difetto, sono proprio una caretta. Per vivere in buon umore è meglio dare un'occhiata a tutta questa banda di mali e di dolori. Adesso non vi parlo più di tutte le mie magagne che indosso come un vestito. Sì, ciao mia gioventù.

0: Se la te, la te piace la poesia?
1: Sì, molto.
0: Te fa manutenzione?
1: E mi ha rispecchiata, veramente.
0: Mi ogni 3 o 4 mesi comincia una radiografia. Chi è una pomadina della...
1: Anda dal dottor.
0: Vabbè, in due che te me meneti in che?
1: Allora, oggi siamo in cultura.
0: Ah, ecco, propedeutiche.
1: Andremo a visitare le fattorie didattiche che ci sono in zona.
0: Sì.
1: Ed è appunto la natura a portata di bambino.
0: Sono, per sono, noi va bene,
1: certo,
0: quando si diventa vecchio si torna figlio, quindi va bene,
1: diciamo che sono momenti di svago. Infatti sono tante le realtà del nostro territorio che propongono attività per famiglie e scolaresche. È quindi un'occasione per i bambini di stare a contatto con gli animali e scoprire come nascono i prodotti che la natura ci regala.
0: Benissimo, il modo migliore per imparare, si sa, è attraverso il gioco e le attività pratiche.
1: Tu giochi?
0: Io gioco, ma gioco con i miei nipoti,
1: certo,
0: mica
1: certo.
0: Il gioco
1: no, no.
0: Al poker o chi ero lì che
1: o
0: sono...
1: Al burracco.
0: No, no, neanche al burracco, mi arrivi. Beh, a scopa son brava,
1: Io no.
0: E anche a rubamazzo, rubamazzetti. E poi la scala 40.
1: Esatto.
0: Se giughi col meon, perdo sempre.
1: Ah.
0: Lui dice di no, ma mi sono convinto. Secondo me sì. E la risiata...
1: Va bene.
0: Dicevo, il modo migliore per imparare, si sa, è attraverso il gioco e le attività pratiche. Sono proprio le esperienze concrete il valore aggiunto delle fattorie didattiche. Aziende agricole che fanno della divulgazione, dell'educazione, delle nuove generazioni e non solo un punto di forza. Qui famiglie e scolaresche possono conoscere da vicino gli animali e attraverso laboratori e visite guidate scoprire come nascono i prodotti freschi e genuini che arrivano sulla nostra tavola.
1: Ecco alcune realtà della nostra regione che meritano una visita. Quindi andiamo ai piani di Caregno, un altopiano a 1000 metri di altitudine nel territorio compreso fra i comuni di Gardone Valtrompia, Marcheno e Tavernole sul Mella in provincia Tavernole sul Mella in provincia di Brescia.
0: Bene.
1: Conosci?
0: Sì, sì, è una zona che ho conosciuto.
1: Ah, e si trova appunto l'azienda agricola Pesei si chiama.
0: Pesei.
1: Sì. E pensate che dal 2019 è anche una fattoria didattica impegnata in percorsi di educazione ambientale e alimentare, come si diceva prima.
0: Sì, è abbastanza recente, sì. Perché dal 2019.
1: Sì.
0: Presso lo stallino, una grande cascina storica, i bambini possono scoprire come si trasforma in frutta. Come si trasforma la frutta in marmellata e come le erbe di montagna diventano tisane. Possono anche scoprire il mondo della botanica, andando a conoscere i diversi alberi dell'altopiano e costruendo un piccolo erbario naturale. Guarda,
1: sì.
0: Anna, sì, sarebbe bello portare i nostri nipoti, anche se sono un pochino cresciuti.
1: Guarda, per dilungarmi un attimino, quando Daniele, mio figlio, era piccolo, faceva l'elementare, frequentava un gruppo integrativo nel pomeriggio e noi portavamo questi a Milano, eravamo nel parco di a Milano, dove ogni bambino sceglieva un albero all'inizio della scuola,
0: dell'anno
1: scolastico.
0: Bello.
1: E ogni mese andavamo a vedere
0: com'era,
1: come cresceva,
0: se non cresceva.
1: E man mano scrivevano i vari
0: il processo.
1: Era una cosa che ai ragazzi proprio è stato utile, poi importante, perché
0: hanno visto l'evoluzione della vita.
1: Esatto.
0: Insomma, la crescita. Bene.
1: Allora, dicevamo che situata nel cuore della campagna di Treviglio, Cascina Pezzoli è un luogo prezioso per fare esperienza del mondo agricolo. Imperdibile la visita all'Agrimuseo, ampia sala polifunzionale, ricca di testimonianze della civiltà contadina della prima metà del Novecento, come arredi e oggetti domestici, giocattoli antichi, attrezzi agricoli e per l'allevamento, strumenti scolastici, fotografie in bianco e nero. E tra i percorsi per scuole di ogni ordine e grado spiccano le attività con i cavalli, tra cui il battesimo della sella e proprio in groppa al pony, le passeggiate e l'accudimento di questi magnifici animali.
0: Beh, insomma, andare a contatto della natura,
1: sì,
0: è sempre qualcosa di bello.
1: Sì, andiamo nei diversi posti, no, dove ci sono.
0: Sì, sì. Per esempio a Mantello, Sondrio, a pochi metri dal sentiero ciclopedonale Valtellina, la Fiorida. Io sono andata tante volte alla Fiorida.
1: Ah.
0: È molto bello. È riconosciuta come fattoria didattica dal 2010. Dotata di un allevamento composto da circa 250 vacche da latte, 300 maiali e 80 capre, l'azienda è specializzata nella produzione di formaggio e propone a famiglie scolaresche due diversi laboratori caseari. Nel primo i bambini imparano a trasformare la panna in burro e il latte in formaggio fresco, il primo sale. Nel secondo, dai 6 anni in su, si producono burro, primo sale e anche il formaggio a pasta semidura. Ci si può anche cimentare nella mungitura della capretta che si chiama ciambella.
1: Ecco, e poi c'è anche il miele dell'orto.
0: Sì.
1: Sarebbe l'apicoltura dell'orto, infatti si trova a Besana in Brianza, vicino a noi, e da 15 anni propone attività per scoprire la vita all'interno di un alveare e i segreti della produzione del miele. Qui si può imparare a costruire una candela di vera cera d'api e a raccogliere il miele. Ma si può anche sbirciare all'interno di un apiario, aprendo in tutta sicurezza un'arnia e osservando dal vivo le api al lavoro. Che bello, eh?
0: E per concludere, cari amici, all'agriturismo La Vigna di Romazzo, qui vicino, certo, in provincia di Como, i bambini diventano agricoltori per un giorno, imparando a riconoscere i veri ortaggi e le tecniche di semina, trapianto e raccolta. Nel laboratorio dei cereali invece si conoscono da vicino i diversi chicchi di mais, frumento e segale.

0: blu.
1: Adesso, a furia di sabetà, mi trovo una sabetà da de rös.
2: Ah.
1: Scusa, Anna, che era un vive de rös? In quella presa, rös de tutti color, eren tutti bei. E stes d'una niada de usei si misa cicerà. La prima rosa, che aveva dervi bucca, la gadita i sossurei. Migia, me piasaria, se du es destu sito un di andavia, vedemmi in vude quei bei cavagnit che porta la fioraia in di teater. Truam tra tanti sciuri e tanti char. Mi invece vuraria in si un altar, ves de parada e sentì Ave Maria i pater che diseni devota la Madonna. Una rosa russa allora la bufà. Oh cara ti, mi veri la libertà, son minga come te una bigutona. Mi vorrei andare in una quai sala, in due se bala e se canta, e veg l'unur de sentim di che sunt un gran bel fior. Oppure vedem puntada in si una gala d'una quai spusa immessa ai pizzi e ai ras. E un'altra resa a Molaga rispost. Mi go alter gust e pensi che il me post e il ponove es alter che desta in d'un vas. No, minga un urinario, tripè, un vas artistic, come intendi mi. Ma la parola la ghe morta lì. All'improvviso arriva al giardinè, conto in mano un forbes e chituc, e il gadit, e zig zac in d'un moment, ia taia gio quant'eren come niente. E la fa su de quei bei rös un muc. Giusto quel dì, la tusa del padrun l'era morta, e quei rös se sa inservì per la corona, e insieme un peu finì de marcì sulla terra d'un fupun.
2: In italiano, chiacchiericcio di rose. C'era un vivaio di rose in quella aiuola, rose di tutti i colori ed erano tutte belle. E come una nidiata di uccellini si sono messi a chiacchierare. La prima rosa, che aveva aperto la bocca, ha detto alle sue sorelle: «A me già piacerebbe, se un giorno dovessi andare via da qui, vedermi in uno di quei bei cestini che la fioraia porta nei teatri e trovarmi tra tanti signori e tante luci. Io invece vorrei essere in bella mostra su un altare e sentire le Ave Maria e i Paternoster che recitano i devoti alla Madonna». Una rosa rossa allora sbuffò: «Oh cara te, io voglio la libertà, non sono mica una bigottona. Io vorrei andare in qualche sala dove si balla e si canta e aver l'onore di sentirmi dire che sono un gran bel fiore. Oppure vedermi appuntata sul fiocco di qualche sposa in mezzo a pizzi e ai rasi». E un'altra rosa ancora le ha risposto: «Io ho altri gusti e penso che il mio posto non possa essere altro che dentro un vaso. No, un vaso da notte, oh sciocchine, un vaso artistico come intendo io». Ma tutto a un tratto si è zittita. All'improvviso è arrivato il giardiniere con in mano una forbice e «Qui tutte!» ha detto alle rose e zig zac in un momento le ha tagliate tutte quante in un attimo e ha fatto di quelle rose un bel mucchio.
1: Ascolta, hai capito la metafora?
2: Eh sì.
1: Hanno fatto tanti sogni queste rose, vi una roba, vi un'altra e in un momento tac tac. Succede nella vita. Sente che lì un quai detto, un quai cos de quinta su.
2: Sì, potremmo vedere come dal libro che abbiamo trovato
1: all'Almanacco Milanese
2: e in giro per Milano, lo sapevi che Infatti, il 17 febbraio ricorre la giornata del gatto, lo sapevate?
1: No.
2: No. Allora, nelle visite guidate al Castello Sforzesco o al Cimitero Monumentale ne potrete vedere parecchi esemplari. Al castello la colonia di gatti si è formata gradualmente con i discendenti di quelli assunti durante il periodo visconteo sforzesco e altri che si sono poi aggiunti nel tempo fino a essere circa 60. Mentre Anna, al momento...
1: Al monumentale... Che cos'è il monumentale?
2: Cimitero.
1: Ah già, ecco. Sono oggi una trentina. Si aggirano tra le tombe di personaggi illustri o meno, come fossero antiche divinità, e paiono custodire la sacralità del luogo. Sia al castello che al cimitero monumentale sono seguiti da volontari, con la partecipazione attiva anche del comune. Fanno parte del folklore del castello e del monumentale.
2: Anche
1: Giancarlo, anche vedrei, fai segnali di fumo.
2: Anche qui al cimitero di Saronno ci sono
1: i gatti.
2: I coniglietti, ho visto.
1: I coniglietti fanno i disastri, però. Scavano.
2: E senti, noi invece terminiamo la puntata del Ciceremo un Cicinin. Vi ringraziamo di essere state in nostra compagnia. Noi siamo felici di essere con voi, di essere stati con voi. Ringraziamo velocemente l'Andreini.
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinin.
2: E ciao a tutti.

Ciao bimbi e ciao bimbe e buona domenica a tutti voi che ascoltate le fiabe di Sissi, nonni, zii, mamme, papà, tutti quanti. Come è andata la settimana? Spero bene per tutti. Oggi sarà una fantastica domenica, o lo è stata, e dipende da che ora ascoltate. E cosa vi dico? Oggi dobbiamo continuare col nostro articolo sull'ecologia. Sapete, adesso stiamo diventando molto bravi a mantenere il nostro suolo, le nostre acque nel miglior modo possibile. E poi iniziamo la nostra puntata con le nostre belle fiabe e le nostre canzoncine. Allora bambini, parliamo del degrado del suolo. Allora, il suolo è molto fragile. Perché? Perché viene utilizzato di continuo e si rinnova molto lentamente. Si genera dallo sgretolamento delle rocce che lo sostengono e dalla decomposizione delle piante e degli animali che vivono sulla sua superficie. La buona terra di un suolo fertile è ricca di sali minerali, humus e acqua. L'humus è un materiale nero che risulta dalla decomposizione di cadaveri di animali o resti vegetali. Gli uomini sfruttano la terra da secoli, ma l'inquinamento e le moderne tecniche agricole hanno talmente accelerato l'usura dei suoli che oggi alcuni di questi sono diventati sterili. Vediamo come si impoverisce il suolo. Quando si coltiva sempre la stessa pianta sullo stesso suolo senza lasciarlo riposare, il suolo finisce per inaridirsi. Le sostanze dell'humus sono aspirate dalle piante senza che il suolo abbia il tempo di produrle delle nuove. Perché le talpe fanno bene alle colture? Perché mangiano gli insetti nocivi e, scavando le loro gallerie, aerano la terra come piccoli aratori. Purtroppo gli agricoltori rimproverano loro di tagliare le radici delle piante e di fare buchi in cui le mucche si slogano le zampe. E di conseguenza, poverine, avvelenano le talpe e questo non va bene. Quindi bambini, salviamo le nostre talpe e soprattutto salviamo il suolo, stiamo attenti. Adesso però partiamo con una bella canzoncina e ci ascoltiamo Pollon.

Bene bambini, siete pronti ad ascoltare la nostra bella storia? Ci spostiamo in Scozia e si intitola Jamlyn. Vicino alla foresta di Carterog in Scozia c'era il castello di un conte che aveva una sola figlia di nome Jeanette. Così bella che principi e cavalieri venivano da lontano per ammirarla. Un giorno di ottobre, anche se faceva freddo e tirava vento, Jeanette se ne andò a spasso da sola nella foresta, perché al castello c'era una festa che le sembrava troppo noiosa per poterla sopportare. E dopo un po' si accorse che aveva perso la strada, ma la cosa non le dispiacque, perché amava l'avventura. Cammina e cammina, arrivò al centro di uno spiazzo dove cresceva un'erba verdissima e proprio nel mezzo fiorivano due cespugli intrecciati insieme, uno di rose bianche e uno di rose rosse. «Rose, in autunno!» disse la ragazza meravigliata e allungò una mano per coglierne una. Ma una voce severa la fermò. «Che cosa fai? Queste rose appartengono alla regina degli elfi e solo lei può raccoglierle». Dal cespuglio era improvvisamente sbucato un giovane vestito di verde, il più bello che Jeanette avesse mai visto, con un cerchio d'oro sulla fronte e i capelli neri come la notte. Si guardarono e lui, che prima l'aveva rimproverata, le sorrise, colse una rosa rossa e gliela offrì dicendo: «Una ragazza così bella merita tutte le rose della regina». Poi, inchinandosi, aggiunse: «Io sono Tamlin, il guardiano della foresta. Ho sentito parlare di te. Sei un cavaliere degli elfi», disse Jeanette, un po' spaventata, perché sapeva che gli elfi spesso rapiscono gli uomini e non li lasciano più andare. «Non aver paura, non sono un elfo, ma un uomo, figlio di un conte e nipote di un re. Tanto tempo fa, mentre cacciavo nella foresta, ho sentito un vento freddo soffiare sulla mia fronte e mi sono addormentato, risvegliandomi per magia nella terra degli elfi. Da allora sono al servizio della loro regina e vengo qui ogni giorno per sorvegliare e proteggere la foresta e i suoi abitanti. La sera torno nella casa dei miei padroni, ma non desidero altro che liberarmi dall'incantesimo e vivere di nuovo tra gli uomini. Se c'è un modo per aiutarti, dimmelo e io lo farò», disse Jane impietosita. E Tamlin rispose: «Un modo c'è, ma è difficile e pericoloso. Sta per arrivare la notte di ogni santi, quando il popolo degli elfi monta a cavallo e sfila per le strade vuote e solitarie. Prima che suoni la mezzanotte, trovati al crocicchio e aspetta il corteo. Quando passeranno i primi due gruppi di cavalieri, devi restare immobile. Ma nel terzo gruppo ci sarò io, in groppa a un cavallo bianco con le briglie d'oro. Allora corrimi incontro, tirami giù dalla sella e tienimi ben stretto fra le braccia, qualunque cosa succeda. Se ci riuscirai, sarò libero». Jeanette promise di tentare e corse via, sicura che avrebbe rubato Tamlin alla regina degli elfi. E la notte di ogni santi, con il cuore che le batteva,

Va forte, si nascose dietro un cespuglio che cresceva vicino al crocicchio perché la luce della luna non rivelasse la sua presenza. A mezzanotte ecco il tintinnio lontano dei campanelli d'argento che ornano i cavalli degli elfi e poi un rumore di zoccoli. Passò il primo gruppo con dame e cavalieri dai lunghi capelli. Passò il secondo gruppo, guidato dalla regina col suo cavallo nero. Passò il terzo gruppo e in quello c'era Tamlin. Allora Janet si precipitò verso di lui, lo trascinò a terra e lo strinse tra le braccia, decisa a non lasciarlo andare. «Tradimento! Tamlin è stato preso!» gridarono gli elfi. E la regina si voltò a guardarlo con occhi che sembravano di fuoco azzurro. Appena il suo sguardo lo sfiorò, Tamlin cominciò a rimpicciolire finché diventò una lucertola che si divincolava, ma Janet continuò a stringerlo forte. Poi si trasformò in un serpente che si avvolse intorno alla ragazza come per soffocarla, ma lei lo tenne stretto. E infine diventò una sbarra di ferro arroventata. Così le mani di Janet si coprirono di vesciche. La ragazza però non lo lasciò andare neppure per un istante. E la regina degli elfi capì di avere perso. Allora disse ad alta voce: «Tamlin è perduto. Il mio più bel cavaliere mi è stato rapito. Se l'avessi saputo, gli avrei strappato il cuore e al suo posto avrei messo una pietra. Gli avrei strappato gli occhi e l'avrei sostituiti con occhi di legno, prima che si posassero sulla figlia del conte». Poi spronò il cavallo e si allontanò con tutta la sua corte, mentre Tamlin riprendeva l'aspetto umano. I suoi abiti elfici erano spariti, e così pure il suo cavallo. Perciò Janet lo avvolse nel suo mantello grigio e insieme tornarono al castello mentre il suono dei campanelli d'argento si allontanava nella notte. E dopo questa bella storia vi canto Dimmi che mi ami teneramente.

Bene bambini, adesso siamo pronti ad ascoltare un'altra breve storiella che si intitola Il re del sonno. C'erano tanto tempo fa tre sorelle che vivevano sole perché il padre e la madre erano morti. Erano molto povere per tirare avanti, dovevano cucire tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera tardi. Anche così però spesso non avevano da mangiare neppure un pezzo di pane. Allora decisero di lavorare giorno e notte. Avrebbero fatto a turno. Due avrebbero dormito e la terza sarebbe rimasta alzata a cucire. E così fecero. Ma mentre le due maggiori resistevano facilmente alla fatica, la terza non ce la faceva proprio a rimanere sveglia. Una notte, sentendo che stava per addormentarsi, pensò di domandare al sonno di starle lontano. Ma non fece in tempo a dire «Gentilissimo signor sonno», che apparve un giovane re con una corona in testa. «Perché mi hai chiamato?» chiese. Confusa, la ragazza gli raccontò chi era e cosa faceva. Mentre parlava, il re pensava che non aveva mai visto una ragazza più bella e decise di fermarsi tutta la notte. E anche lei fu contenta perché il re le piaceva molto. Anzi, verso l'alba gli domandò di restare per sempre. Ma il re rispose: «Rimarrò con te fin quando il gallo canta e la campana suona». E poco dopo, quando il gallo cantò e la campana suonò, il re scomparve. La ragazza lo chiamò, pianse e si disperò, ma non ci fu niente da fare. Tre giorni dopo, quando fu il suo turno di restare alzata, aspettò che il re si presentasse, ma le ore passavano e non succedeva nulla. Per la stanchezza la ragazza si chiudevano gli occhi, così decise di rivolgersi ancora al sonno. «Gentilissimo signor sonno», disse, e subito saltò fuori il re, con cui trascorse di nuovo tutta la notte. All'alba però, quando il gallo cantò e la campana suonò, lui sparì come aveva fatto la volta prima. Andarono avanti così per un bel pezzo e dopo 9 mesi la ragazza ebbe un bel bambino identico al re suo padre. Un giorno passò da quelle parti una regina che girava il mondo alla ricerca del figlio. Il maleficio di una strega cattiva glielo aveva portato via e non se n'era saputo più niente. Vedendo il bambino che giocava davanti alla casa, la regina si fermò meravigliata, pensando: «Ma guarda un po'! È identico a mio figlio. Voglio parlare con i suoi genitori». Si fece avanti la ragazza e le raccontò che il padre del bambino era un re, ma non era facile incontrarlo perché si faceva vedere solo di notte. Tutta contenta la regina esclamò: «Prendi il bambino e vieni con me a palazzo. Sistemeremo ogni cosa». Appena arrivarono alla reggia, la regina diede ordine che tutte le campane fossero legate e i galli venissero tenuti al buio, così non avrebbero cantato. E quando calò la sera, chiese alla ragazza di chiamare il suo sposo, come aveva sempre fatto. Appena le disse «Gentilissimo signor sonno», il re apparve e fu felice di trovare accanto alla ragazza anche sua madre, che non vedeva da quando la strega gli aveva gettato il maleficio. Passò la notte e arrivò l'alba, ma i galli non cantarono e le campane non suonarono. Così il re venne liberato dal sortilegio e poté regnare accanto alla sua bella sposa, prima sarta e ora regina.
E adesso, bambini, divertiamoci con Goldrake.

Bene bambini, siamo giunti al momento barzellette, viva, sentite questa. Pierino, che forma ha l'Italia? Beh, di uno stivale di gomma. Ma scusa, perché proprio di gomma? È perché è sempre in acqua. Pierino, sono stanca, adesso devi andare a letto, dice la mamma esausta. Ma scusa mamma, se sei stanca tu, perché devo andare a letto io? Papà, papà, ho guidato la moto per la prima volta. Vuoi che ti racconti com'è andata o preferisci leggerlo domani sul giornale? Dai bambini, adesso divertiamoci e balliamo insieme una canzone che io vi canto, il ballo del qua qua.

avete ballato? Ma sì, dai, ogni tanto c'è qualche amica che canta con me, bellissimo, divertente. Il ballo del qua qua poi, non scade mai. Il ballo del qua qua è sempre bellissimo da ballare. E Albano e Romina hanno fatto un gran successone, non era neanche loro questa canzone, ho saputo. Bene bambini, bando alle ciance. E siamo arrivati al termine della nostra bella puntata e quindi vi devo salutare e dare appuntamento alla prossima domenica, sempre qui su Radio Orizzonti con le fiabe di Sissi. Non mancate e mi raccomando, fate i bravi che io vi curo e buona settimana a voi, alle vostre famiglie, mamme, papà, zii, nonni, tutti quanti ci ascoltano. Un bacione dalla vostra Sissi. Ciao e alla prossima!

0: stato quel giorno.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io, che sono nato a...
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: come il vento, palla al centro.
1: Non ti scordare di me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordare di me, come scordi le chiavi

Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Attenzione! Le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi. Né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo! Opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada.
1: Una leggenda metropolitana o leggenda urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene eco nei media, con ciò ricevendo una qualche patente di credibilità. Fenomeno culturale assai diffuso si chiama metropolitana o urbana, non tanto per contrapposizione a eventuali aneddoti di tipo rurale o provinciale, quanto per il fatto che essa è nata e si è diffusa nella civiltà moderna, più legata alla città che alla campagna. Nei primi anni 90 si diffonde anche l'espressione di leggenda contemporanea.

0: Questo programma è presentato da...
1: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un

0: Palazzini 33 a Saronno.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Nell'oscurità, nella luce del giorno.

0: la mia faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un

qualche anno fa. Sono fatta così, una chitarra e va a fornire canzone. Sto con l'amice.

0: migliori sono tutti matti.
1: Matti?
0: I migliori sono tutti matti.
1: Matti.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.